0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao cara signorina, siamo Martin e Zelda e vorremmo ascoltare Speed Demon di Justin Bieber. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Ricky e Martina e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone degli One Republic.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Apollo e sono un po' triste perché Artemide è andata via, che aveva sonno perché poverina ha lavorato tutto il giorno, poi mi ha anche portato in giro oggi veramente, guarda, per ringraziarla di tutte queste cose, di tutte le cose carine che fa per me, volevo dedicarle, sperando che sia ancora sveglia, Neve al sole di Pino Daniele, che è un po' la nostra canzone, e chi non ascolta Radio Manila, game over, buonanotte.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, siamo Alex, Fede, Gina e Greta. Ci potreste mettere Youngblood dei 5 Seconds of Summer?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Ciao cara signorina. Siamo Daniele e Sabrina e vorremmo ascoltare Fredda come l'inferno di Arcomi e Tormento. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Salve Manilosi, siamo Jacopo Fabio dal turno di notte in magazzino. Vorremmo ascoltare Guasto da

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa,
2: Francesca,
3: Nicole
4: e Viola.
1: E volevamo chiederti bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Sono Emi da Villa Stellone e vorrei ascoltare Feel Good Inch dei Gorillaz. Grazie mille.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
2: Checco
3: e Jennifer
1: e vorremmo ascoltare Valerie di Amy Winehouse. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. I just...

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonanotte signorina 9001. Sono Emma. Vuoi dedicare la canzone degli Imagine Dragon Thunder al popolo della notte, ai colleghi della Pilkington e a Esther? Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e sono a lavoro. Vorrei ascoltare What I've Done dei Linkin Park.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Manila, sono Ferdinando e sono in viaggio verso Cuneo. Una notte lunga, vorrei ascoltare November Aids dei Guns N' Roses. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Questo è Rock.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore stamattina mi farete ascoltare Cartagine di Emanuele Daloia. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da lì.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Romeo Santos con Promise. La dedico a te, a tutti i manilosi, in particolare quelli che stanno lavorando, quelli che stanno andando al lavoro. E mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Somariva, Walter di Non e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Norma, vorrei ascoltare Su di noi di Pupo, grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: A

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, in questa notte buia e tempestosa potrei sentire Comfortably Numb dei Pink Floyd. Grazie da me e il socio che viaggiamo sul binario di notte.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
5: Estate con noi.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco, sto andando in Lombardia per lavoro e vorrei sentire la canzone di Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, mi metti Golpe di Giorgia, ricambio i saluti di Daniela e ringrazio Artisha da Sydney.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco, vorrei ascoltare Volevo capire di Madame e Marrakesh. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol, grazie, Anna da Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo dedicare Ligabue con certe notti ad una persona che per 2 settimane mi mancherà tanto.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Sono sempre io, Emma. Posso chiederti Annalisa con esibizionista. Tutta per essere per tutti noi manilosi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina, mi faresti ascoltare a lei di Anna Oxa? Grazie, ciao Dalino.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: aspettare.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Marina, sono Max. Questa mattina mi piacerebbe riascoltare Come Come In You di Boy George e ricordare a tutti, come al solito, che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon weekend a tutti, ciao!

0: Ciao Radio Manila, ti scriviamo da Cuneo. Stiamo andando all'addio al nubilato della nostra amica Alice che si sposa il 29 agosto, ci puoi mettere il pagante settimana bianca? Grazie mille.
1: Ciao, siamo il pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Brandizzo, finalmente venerdì, e volevo ascoltare, se era possibile, venerdì di Ligabue. Direi che canzone più appropriata stamattina non c'è. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: te.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 6:01.

questa mattina anche con Only Hunt Stay Cold, tutti noi singoli, anche se i noi singoli ce li abbiamo pronti, caricati da pochissimo. Andiamo con la sigla, oggi è venerdì ragazzi e ha fatto uno scroscio incredibile, vero? Anche da voi, sì?

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Scroscio pazzesco, però ragazzi, continua a picchiare il caldo, ma è così. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina.

0: Che bello iniziare con Secrets, Miley Cyrus con Lindsay Buckingham. Allora, che abbiamo? Abbiamo già un audiomessaggio? Sì, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice qui ha appena fatto temporale, grandine, si è scatenato l'inferno. È ancora un po'... sta piovendo. E boh, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata, buon week, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao, baci Stella. Guarda, nel taschino dei jeans, però gli shorts, avevo questa. You Sexy Things, Hot Chocolate su Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno.

Brividi, brividi, questa è Hot You Sexy Thing, Hot Chocolate su Radio Manila. Abbiamo un messaggio di testo, vero? Dove salutare il nostro Matteo da Asti. Ciao Matteo, bentornato. Ciao Radio Manila, sono Matteo, vorrei ascoltare Everywhere di Michelle Branch, che purtroppo non abbiamo in playlist, non ancora, oppure My Immortal degli Evanescence. Un saluto, una buona giornata. Questa ce l'abbiamo. Visto degli spezzettoni sulle varie piattaforme dei concerti live degli Evanescence, veramente pelle d'oca. Questi sono gli Evanescence con My Immortal.

0: Avete anche voi il brividino qui dietro al collo?
1: Ah, ragazzi, con My Immortal
0: Evanescence. Iniziamo così questa mattina. Belle musiche, belle canzoni. Le richieste poi dei nostri manilosi, sono straordinarie. Buongiorno, Radio Manila, sono Tina da Valberga. Mentre vado a lavorare, mi fai sentire Gabri Ponte con Tarantella oppure Thunder? La dedico a voi tutti e buon venerdì. Tra poco, Tina, un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: la.
1: Vabbè, io ero lì che giravo su me stesso da solo nello studio B, guarda un po'. Avanti.
2: Buongiorno Super Alice. Avevo capito male, pensavo iniziassi alle 7. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare la nuova di Achille Lauro o dei Tech Death, visto che oggi è venerdì e ci sono i nuovi singoli. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Buon weekend a tutti, da vita.
1: Allora, poi vi farò sapere anche esattamente gli orari, ve lo dico già adesso. Allora, è lunedì, mercoledì e venerdì farò 6:10, martedì e giovedì farò 7:11. Difficile? Beh, comunque seguite naturalmente la nostra app e anche ciò che scrivo magari sui social, così insomma vi rendete conto degli orari. E quindi 7:11 lo farò soltanto martedì e giovedì. Saluto anche Giusy da Carasco che voleva ascoltare proprio una canzone di Achille Lauro. Grazie, chi ne ascolta da mille è Game Over. Ascoltiamoci allora il nuovo singolo, La città degli angeli.

Nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, questo è il titolo. Ma sì, dai, oggi ascoltiamo un singolo nuovo, uno dietro l'altro. Buongiorno Alice, questa notte finalmente sono riuscita a dormire. La pioggia di ieri ha rinfrescato un po' l'aria. Oggi è venerdì, ultimo giorno di lavoro e poi ferie. È anche il giorno delle nuove uscite musicali, quindi oggi lascio a te la scelta. Sorprendici con un bel singolo nuovo. Un saluto a te e a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Vi faccio ascoltare l'ultimo singolo dei Take That, il nuovo singolo Sweet Juice. Questo è un nuovo

0: Hai capito che cos'è partito così a tradimento? E questa era la richiesta di Bettino innamorato, che oggi nel freschetto di questa mattina dice oggi si sta bene. Da voi forse fa più fresco, non lo so, secondo me è veramente umido questa mattina. Voleva ascoltare Raff, il battito animale, ma non è l'unico maniloso che vuole ascoltare Raff. Avanti.
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli. Avrei piacere di ascoltare questa mattina, se è possibile, Raff con Ora per sempre e dedicarlo a tutti coloro che sono già attivi. E un saluto in particolare a Vita, i panettieri di None e Dani, saluto. E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao.

0: mia conversione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.

Harry Styles, Sign of the Times su Radio Manila. Possiamo leggere il prossimo messaggio giunto al 338 50 38 908. Ciao Alice, tutto bene? Per favore mi potresti mettere La città degli angeli di Achille Lauro, che è appena passata, eh? L'avrei sicuramente sentita. Se non fosse possibile, Every Single Day di Beni Benassi. Grazie, un saluto a Bettino e a tutti i manilosi, buon weekend. Graziella di Torino. Graziella, e in arrivo Beni Benassi.

0: buono, qui siamo alla techno proprio. Belly Benassi con Matt Sassari featuring Danny Every Single Day. Nuovo singolo su Vanilla. Adesso cambiamo decisamente genere perché abbiamo una canzone da cantare, insomma, che ci fa anche un po' sognare.
1: Ari, buongiorno, sono Lele, mi c'è di settimana stamattina, volevo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, La nostra relazione, e dedicarlo alla modella Erika, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: E allora l'ascoltiamo. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app.

fosse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Attenzione, Vasco Rossi su Radio Anira, ma senti qua chi si risente.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono la Taina. Ed è un po' che non ci sentiamo.
0: Ma un bel po', eh.
1: Guarda, te la racconto in breve. Io ho lavoro, adesso faccio la notte, quindi per me mi è impossibile farvi gli audio e... Però visto che questa mattina la radio mi si è accesa e ho sentito la tua voce, ho detto perché no fargli un saluto. Spero che stai bene. E io sto bene.
0: Bene.
1: E cosa volevo chiederti? Un'alba senza luce, se me la puoi mettere, di Francesco, non mi ricordo come si chiama. E con questa voglio salutare tutti, augurarvi a tutti una buona giornata. Io vado a dormire perché dopo la mia nottata di lavoro sono stramorta. Vi voglio sempre bene, vi penso. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao dalla Taina.
0: Ciao, non so, ma saranno 4-5 anni.
1: Mi sono trovato, si chiama Francesco Caggiano.
0: Non ce l'abbiamo, purtroppo.
1: Non mi veniva. Se ce l'hai. Se no, mettine una che piace a te, Alice. Mi fido di te. Ciao, ciao.
0: Non è in playlist purtroppo, però ti salutiamo con veramente con affetto, un bacio, ci fa piacere risentirti, ma saranno passati un 4 anni, forse anche di più, eh. Ciao Taina.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.
9: Questo è un nuovo singolo.

0: per la nostra Taina, che non sentivamo da tantissimo, abbiamo scelto la nuova di Beyoncé, Morning Dew, tra parentesi, Donk. Chi c'è?
1: Buongiorno da Radio Manila. Siamo Denise e Mirko.
2: Stiamo andando al lago di Garda per l'esortezza Valeggio sul Mincio.
0: Ah.
2: Volevamo chiederti se potevi metterci
1: La cura per me di Giorgia.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game,
1: game over.
0: Ciao ragazzi, divertitevi, è in arrivo Giorgia.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Cura per me su Radio Manila, praticamente in chiusura della prima ora. Già oggi insieme sino alle 10 abbiamo tempo, questa mattina. Ascoltiamo un paio di audiomessaggi. Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. E finalmente è venerdì. Buon fine settimana a tutti. Stamattina si sta freschi, freschi, Alice. Da me, nella mia zona, stamattina verso le 5 ha fatto mezz'ora di pioggia, ma bella, bella, bella forte. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scaldarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì, buon fresco a tutti!
0: Ciao Angela, per te ho scelto la rivisitazione di I Want Your Sex di George Michael, uscita proprio questa notte. E invece all'inizio della seconda ora del Manila Box Breakfast, che cosa fa in onda? Sentiamo? Avanti!
2: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io tutto a posto, stamattina ti chiedo una bellissima canzone. Cascada, Every Time We Touch, ma la versione quella originale, se puoi. Ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana. Ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Cristina di Torino, alle mie amiche e miei amici e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela lo saluzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, un bacio, allora facciamo così, ascoltiamo questa nuova di George Michael, nuovo singolo, chissà, sono curioso.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:04.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo Design Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Design Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Every time we touch Cascata per iniziare la seconda ora insieme, cascata come quella che ho messo sui social. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. No, chi ha visto i miei social sa di che cosa sto parlando. Qui mi sa che c'è profumo di chitarra, sbaglio? Io sento un profumino di chitarra. Ah, vedi che c'è la chitarrina. E non solo la chitarrina, c'è anche il Charleston della batteria. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Thunderstruck degli AC/DC oppure Children di Robert Miles. Una buona giornata a chi non ascolta Radio 1000 Game Over. Come sempre, io vi consiglio di scaricare la nostra app, soprattutto quando andate via, andate lontani, per avere Manila a portata di dito e di udito. È completamente gratuita ed è comodissima, oltre ad essere bellissima. Ci ascoltiamo Thunderstruck.

0: ACDC Thunderstruck su Radio Manila, fantastico, è veramente qualcosa di magico, vero, questa canzone. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Simone da Torino, ultimo giorno di lavoro e poi si va in ferie, meno male, ce la faccio più. Senti, per cortesia, mi potresti mettere Wells dei Foo Fighters o un'altra canzone loro, quella che preferisci? E la voglio dedicare a tutti quelli che erano al concerto di due domeniche fa a Milano, che sono stati veramente pazzeschi, pazzeschi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bene Simo, allora ascoltiamoci Wheels, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
8: Cosa vuol dire saldi caldi?
9: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
7: Correte!
10: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
11: Sì, ma sbrigati!
12: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
11: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
10: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas! Con Giagas.
10: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Rimanere box breakfast si può, vero? Sì, eh. No, si può dire ancora adoro i Foo Fighters. Questa è Wheels su Radio Manila, il Manila Box Breakfast. Abbiamo un jingle che mi piace, eh? Vai, andiamo col jingle. Andiamo col jingle che mi piace. Via, via, via. Su, su, su.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Anche perché in questo caso la richiesta è fantastica. Buongiorno Arilosi, sono Lela di Borgonero. Oggi volevo ascoltare se possibile Luna di Gianitoni e dedicarla a mio marito Stefano, detto Ermonnezza, e mia sorella Lori. Auguro a tutti una buona giornata. Acqua, tanta acqua stanotte, però adesso si sta benissimo, dai 21 gradi alle 7 ci sta. Ah, dai.

Grande successo di Gianni Togni da cantare a squarciagola. Momento karaoke questo. Buongiorno Alice, sto camminando e stamattina è davvero piacevole. Gentilmente, potresti farmi ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls? Ringrazio e auguro una buona giornata a tutti. Barbara da Cuneo. Ciao Barbara, ma certo che li ascoltiamo. 338 50 38 908.

0: Esatto, ragazzi, Goo Goo Dolls. Questi erano i Goo Goo Dolls con Iris su Radio Manila. Abbiamo un audiomessaggio, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buongiorno. Ascoltatori di Radio Manila. Oggi è venerdì, meno male, direi meno male. Sono Luca, l'imbianchino di Savigliano.
0: Ciao.
1: Ti chiederei gentilmente Jolly Blue degli 883 stamattina. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game overissimo. Ciao Alice.
0: Ciao, allora Jolly Blue non è in playlist, sulla playlist di Radio Manila, però ne metto una di quel periodo lì più o meno, Non me la menare, tra poco.
2: Manila Box, estate con noi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

Non me la menare, gli 883, dai, che c'è un messaggio lunghissimo. Ciao, puoi mettere neon di Sfera e Basta. Ma basta, è finito qua il messaggio, capito? Ma e almeno dimmi chi sei. Chi sei, Bertu? Potrebbe essere, eh? Allora, Sfera e Basta e Shiva con neon. 338 50 38 908.

0: Neon Sfere Basta, Shiva insieme su Radio Manina, 7:40. Ma io sento una canzone conosciuta, qua dietro. Ne parlavo con la Buchi l'altro giorno. Annaggia, ragazzi! The Final Countdown, no, che la sentivamo ovunque. Cioè, tu aprivi i cassetti e ascoltavi The Final Countdown.
1: Buongiorno, Marina e Magnosi. Ciao, Tomax. Buongiorno, mitico Alice. Ascolta, volevo sentire se ce l'hai degli Europe, The Final Countdown. Buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao, lo sentivi in radio, in TV, negli spot, giravi per la strada, per le strade lo sentivi nelle case, nei negozi, nei supermercati, ovunque c'era questo grande successo degli Europe, che non mi ricordo fece un successo straordinario, come vedi, ti dico. E poi anche la tournée fu una cosa trionfale, mondiale. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: no, era talmente tanto successo che ci fece due. No, nel senso era veramente ovunque. Ecco, allora abbiamo ascoltata The Final Countdown in Europe.
1: Ciao Alice, buongiorno a tutti manirosi. Giornata fresca dalle parti di Novara, 19 gradi.
0: Beati voi.
1: Finalmente. Un po' di fresco. E se puoi mettermi un paio di canzoni di Vasco Rossi da dedicare a tutti i miei colleghi che finalmente lavorano in un magazzino caldissimo. Finalmente è tornata un po' di aria. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao a tutti da Massimo.
0: Ciao Massimo, un abbraccio. Poi ho scritto a Massimo che Vasco è passato da poco, allora mi dice mettimene una di Carboni. E allora ho scelto per voi una grande festa.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Una grande festa, Luca Carboni, nel Manila Box Breakfast. C'è il messaggio al 338 50 38 908, a voglia. Mi mandate anche le foto, avanti.
1: Ciao a tutti, sono Monica di Rivalta. Ascolta, stamattina mi sono svegliata con una canzone in testa.
0: Che bello,
1: le ragazze, na, na, na, na, na, le ragazze. Indovina che canzone voglio? Esatto, questa di San Giovanni. E la voglio regalare e dedicare a tutti quelli che mi conoscono, a questa giornata afosa, caldissima, che cerchi di diminuire un po' le temperature. E viva l'estate e soprattutto viva Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!
0: Ciao Monica, grazie, un bacio a te sulla fronte. Ho ricevuto una bella foto di un orto e infatti, ciao, sono Chiara da Almese, sto raccogliendo i fagiolini e taccole nell'orto del mio fidanzato. Volevo sentire la canzone Le ragazze di Clara e San Giovanni. Grazie, che non ascolta Manila, game over. Io adoro le taccole. Le ragazze.

0: insieme. Beh, hai capito, questa canzone incomincia a piacere, eh? Ciao, sono Roby, volevo dedicare Giovanotti Alfa a tutte le ragazze della GAO che lavorano, che stanno lavorando, augurandomi una giornata a tutti voi e a tutti i manilosi. Bacioni. Allora, sono pronti con buon vento, Giovanotti Alfa?
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ed è un po' di

0: Buon vento giovanotti Alfa, ragazzi, ma vola veramente il tempo, perché infatti siamo già praticamente siamo alla fine anche della seconda ora del Manila Box Breakfast. Oggi però staremo insieme sino alle 10, quindi abbiamo più tempo per le vostre richieste musicali, per la vostra musica. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, anche se adesso in chiusura della seconda ora ne leggiamo uno di testo lungo peraltro. Buongiorno Alice, finalmente il tempo alle 3:54 stanotte è arrivato. Adesso qui è chiaro, ma non vedo il sole, manca solo la tormenta di neve. Ti chiedo finalmente tu di Fiorello, grazie, buona giornata. Chi non ascolta di Game Over, salutami Marcella, buon weekend. È già venerdì di nuovo, è già. Ascoltiamo le news, le prime della giornata, e torniamo pronti per cantare questo momento karaoke con Fiorello, finalmente tu. Rimanete appiccicati.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 8:01.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Uballi. Caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
10: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
9: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Sono come indios, se scaloni si coccole su suoi gioielli. Tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biseleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
12: Ed è tutto, a più tardi.
8: Manila News.

0: occhi tuoi.
1: Fiorello con Finalmente Tu per iniziare la terza ora, praticamente 8 e 10 su Radio Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, anche se quelli di testo funzionano. Infatti ne leggo un altro. Ciao Alice, mi fai ascoltare Somebody That I Used To Know per favore, grazie. Harry da Cascine Vica. Ciao Harry, ascoltiamoci allora Goffy featuring Kimber su Radio Manila. Posso salutare ma i tantissimi manilosi, le tantissime manilose che sono collegate al nostro streaming, per esempio attraverso anche la nostra app, per avere Manila a portata di dito e di udito.
2: Like when you said you felt so happy.

0: con Kimber Somebody That I Used to Know, grande successo di qualche anno fa. No, non vi dico l'anno perché poi vi disperate. Buongiorno Alice, sono davanti al jukebox e oggi con le mie 500 lire scelgo F8 con Monkey Man cantata da Amy Winehouse. E dunque a 9 con Tsunami, grazie. No, hai detto Tsunami? Hai scritto Tsunami? Non lo so, forse a 9? Magari i giovani non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. Non è battaglia navale. Vabbè, io spero che scelga Amy Winehouse, la nostra signorina, proprio col cuore.
1: Manila Box Breakfast.
2: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il radio Manila, sei game over, bitch.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
10: Voglia di convenienza.

0: Bino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola proloco carignano.it o 350 137 72 10.
3: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
5: Domenica 19 luglio, Benefica on the Road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the Road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: come right away.
1: Scusate, ditemi che è tutto uno scherzo, no? Ma ho anche sentito un jingle nuovo, non soltanto quello vecchio. Ma scherziamo, ma chi è che vi fa sti scherzi? Ma basta!
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino, buon fine settimana a te e a tutti i mannilosi. Senti, questa mattina mi metteresti mica Linkin Park con In The End. La dedico a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao!
1: Ciao, ciao Cristina, sempre in vacanza, Cristina, annaggia! In The End, Linkin Park, però è sempre con noi!

0: fino all'ultima nota di pianoforte. Linkin Park con In The End. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alice, sono Lela da Rivoli. Ciao ciao.
0: Bella.
1: Mi metti quella canzone famosa di Bonnie Tyler che facevano anche in una pubblicità. Non te la canto, te la risparmio questa cosa. Ti ringrazio. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao Lela, guarda, non lo so, io te ne metto una. Forse era questa.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: La canzone Total Eclipse of the Heart e Bonnie Tyler. C'è lo spazio alla viabilità adesso, vero? Allora, ascoltiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manina, stiamo andando a Gardaland e in questo viaggio vorremmo ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses.
2: E chi l'ascolta Radio Manina?
0: La follia, un abbraccio ragazzi, divertitevi. Ora tra poco arriva la vostra canzone, dopo la viabilità.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Spot! The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Circolazione scorrevole sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila.

0: si senti qua che ha solo, ragazzi. Suicide on Mine, Guns N' Roses su Radio Manila. Abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo.
1: Buongiorno Manilosi, buongiorno a tutti. Dai che buongiorno. Oggi è venerdì. Finalmente, per chi lavora in ufficio, è l'ultimo giorno della settimana lavorativa.
0: Sì.
1: Volevo fare una richiesta, ascoltare il disco Inferno in previsione di domani sera, che a Val della Torre c'è il BBQ Fest e si esibiranno la Troop Band, che è una party band nuova, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare. Ci sarà musica dagli anni 70 agli anni 90 fino agli anni 2000, quindi si balla, ci si diverte, c'è cibo, birre e dai, ancora buona giornata a tutti e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
0: Ciao Martina, grazie. Beh, avete sentito? Un suggerimento dato attraverso il suo audiomessaggio. Però qui si balla, eh? Qui si balla con la brillantina e con i pantaloni a zampa, colorati, di un colore molto acceso.

0: Disco Inferno. Ero sul cubo portatile a ballare. Ciao Manina, sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare Viceversa di Gabbani. Grazie mille, chi ne ascolta di Manila e Game Over. Ma c'è il nostro Francesco.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: viceversa. Prossimo messaggio mi sembra di averlo già ascoltato. No, proprio lo stesso. Avanti.
1: Ciao, sono Nina, adesso sono Cristiano Sebastiano e vorremmo ascoltare o Italia Sunset Pack di DJ Hatz oppure Ed Sheeran.
2: Prima possiamo ascoltare quello delle scarpe.
3: E chi non ascolta Radio Maria?
0: Ti mando un bacio dall'alto, però quest'oggi invece ascoltiamo Ex Irama, tra poco Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Siamo aperti anche ad agosto.
12: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
13: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.
0: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
16: Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

ascoltiamo un paio di messaggi, uno lo leggiamo, ah no, tutte e due li leggiamo. Ciao Radio Manila, sono in macchina con la famiglia, vi stiamo ascoltando come sempre, d'altronde è la prima volta che vi scrivo. Stiamo andando a Genova per un weekend lungo, potete mettere la canzone Cuoricini? Grazie, buon weekend. Ma a voi, un abbraccio, buona piccola vacanzina. Ciao, sono Laura, metteresti Portami Via di Fabrizio Moro? Grazie mille, buon venerdì, buona giornata a tutti. Chi lo ascolta Radio Manila, Game Over. Iniziamo dai Coma Cose?

0: mio, portami via.
1: Abbiamo ascoltato anche Fabrizio Moro con Portami Via. Adesso abbiamo un messaggio lunghissimo e in chiusura della terza ora. Oggi insieme siamo alle 10 nel Manila Box Breakfast allungato. Ciao Radio Manila, sono Francesco e sono a lavoro. Vorrei ascoltare Ubbidirò di Biagio Antonacci e Club Dogo. La tua canzone arriva dopo le news. Mi raccomando, rimanete tutti appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 9:01. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di 2 rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città. Domani saliranno a 19. Il picco in Sardegna, 47 gradi. In provincia di Oristano, 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.

0: Viaggio Tonacci con Club Dog, Ubbidiro, ma che bella, tanto che non ascoltavamo questa canzone, come anche la prossima che ho scelto io, però, perché la canzone richiesta dalla nostra Manilosa non è in playlist. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908, vi ricordo che oggi stiamo insieme sino alle 10 nel Manilo Box Breakfast allungato. Chi abbiamo?
1: Buongiorno a tutti Manilose e Manilosi, io sono Rebecca e scrivo, mando l'audio da Borgo Ticino, e come richiesta che avremo io e le mie colleghe è Altrove di Morgan. Grazie mille, se la mettete ci farà essere un regalo bellissimo per questa giornata fresca, e auguro a tutti un buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Purtroppo non è in playlist.

Fabrizio, il Blu Vertigo, che peraltro sono in tournée quest'estate con Morgan, hai capito? Ciao Radio Manila, potete mettere sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, però non è firmato. Chi sei? Eri? Può essere Eri?

0: Militattici nucleari, che non so, scusa, lo sento, anche loro stanno affrontando una tournée trionfale comunque. Allora, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Malinosi e buongiorno Alice, sono Michael da Pienezza. Me la potresti mettere la canzone di Jennifer Lopez, Everything's Fine? E un bacione a tutte quante la Geo Profumi, se mi saluti soprattutto Valentina, Eliana e Tony. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Michael, buona giornata, buon lavoro. Allora, ho scelto Everything's Fine, la versione PM.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ma secondo te è una L?
11: Ma no, sarà una XL.
12: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
13: Il genio dell'asta del mobile!
12: Gli sconti volano fino al 70%.
14: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
12: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Everything's Fine, due sono le versioni, una AM, l'altra PM. In questo caso abbiamo ascoltato la PM, la versione del pomeriggio. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon venerdì, con l'arietta un po' più fresca questa mattina. Ha fatto un po' di temporale in giro, qua a Biella no, non ne vuole sapere, però vabbè, piuttosto che faccia danni meglio così. Senti, questa mattina la carica per la palestra, fai tu, lascio a te questa mattina, dai, lascio a te la scelta. Io ti mando il mio bacione sbaccoso, ti auguro un buonissimo weekend, un buon weekend a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Vanille Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, andiamo sul nuovo, dai, Green Day.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: singolo di Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Un rock and roll puro, fantastico. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Elvis, sono Beba. Tutte le volte ci provo, ma non riesco mai a prendermi la linea. E vabbè, e vediamo se oggi sono più fortunata. Mi piacerebbe ascoltare Time is Running Out dei Muse e augurare un buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manina è super game over. Grazie,
0: ciao, ciao Beba. Muse, Time is Running Out.

0: alla grande con Time is running out dei Muse. Beh, io spero che tu sia riuscito ad ascoltarla. 338 50 38 908 931. Abbiamo la viabilità, torniamo con sentiamo la nostra mini manilosa.
1: Io, ciao, come state? Bene, noi siamo Achille, Lucilla e mamma. E io voglio ascoltare la canzone, quella che fa la la e la la.
0: Sì.
1: Anche quella di oggi.
0: Capito, capito.
2: Buona giornata e grazie.
1: Buona giornata, ciao. Grazie.
0: Una buona giornata a voi.
1: Ciao,
0: un bacio dall'alto sulla testa da parte mia, in arrivo Olly dopo la viabilità.
3: Manila Box, estate con noi.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Santena e Trofarello verso Milano. Restiamo sulla tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova per i veicoli in direzione dell'incrocio Casale Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Hai capito, ragazzi? Depresso Fortunato, Olly su Radio Manila. Bella però, eh. Allora, chi abbiamo? Abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo e sono a casa dei nonni a fare i compiti e vorrei ascoltare Perfect di Sheeran. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao, ciao Giacomo, mi raccomando, i compiti sono importanti.

tonight. Prossimo messaggio è cortissimo. Intanto Ed Sheeran con Perfect. Ciao Radio Manila, sono Justin, potresti mettere la canzone Die Die? E chi ne ascolta Radio Manila? Game Over. Va bene, Shakira, Burna Boy.

0: Burna Boy, dai dai, sono di maniera. Ciao, di maniera, sono Cristina da Torino. Volevo richiedere Mamma Mia di Sfera Ebbasta. Qualora non ci fosse, puoi mettere Tran Tran e vorrei dedicarla alla mia collega Chiara. Grazie mille, che ascolta bene, che mover, ciao. Allora, tra poco ascoltiamo Mamma Mia. Possiamo, signorina? Sì, possiamo, perché siamo praticamente alla fine della quarta ora.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

Questa è Russian Mamma Mia su Radio Manila, 338 50 38 908 per questi messaggi. Un messaggio di testo? Sì, abbiamo un messaggio di testo. Ciao, sono Barbara. Stamattina molto down, ho una stanchezza addosso, ho bisogno di ferie. Mi metteresti qualcosa che mi dia un po' di carica? Una bella canzone di MJ, scegli tu, oppure Ossessioni di Samurai J. Cosa c'è tra la signorina? Ah, andiamo con Samurai J, Ossessione?

Ossessione di Samurai J. Parte una canzone bellissima, secondo me. Ah, vedi che ho visto dietro nel background. Ciao, sono Daniele da Torino. Mi faresti ascoltare la prima volta dei Negramaro? Grazie mille, chi non ascolta da mille Game Over, un bacio. Un bacio a te, Daniela. Però io continuo a vedere nuvole oggi. Strano, strano. Forse la temperatura non salirà tantissimo.

0: Ne mettiamo ancora una? Mettiamo ancora una, dai, avanti.
1: Ciao, sono Sara, sto ascoltando Radio Manila e vorrei chiedere una canzone di Ultimo a tua scelta. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Sara, faccio io.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sì.
1: No, mi devi dire la verità. Hai lavato la macchina? Hai lavato la macchina?
0: No, figurati, ha piovuto stanotte. Che faccio? Lavo la macchina. Ci ho già pensato la pioggia.
1: Me, siccome il pompi ha lavato la macchina, allora è piovuto sia ieri sera che stanotte.
0: Esatto, è piovuto sia ieri sera che stamattina, credo, almeno qui ad Alpignano.
1: Sì,
0: quindi.
1: Qui sì, erano le 4 e qualcosa.
0: No, perché mi hai chiesto questo? Perché sono arrivato a pelo? Ero dall'altra parte che parlavo di Stefano De Martino, che è una nuova fidanzata. Tra l'altro è un influencer torinese. Quindi,
1: veramente?
0: Sì, vedi che pian pianino ce lo portiamo a casa Stefano De Martino.
1: Ma vedi che secondo me non si sbilancia, però ha detto che ci saranno tante novità.
0: Sì, è vero, per esempio non ci sarà più Sanremo Giovani, chi vincerà appunto la categoria Sanremo Giovani entrerà di diritto nei big, insomma. Poi si parla dei VIP, cioè di cantanti, quelli famosi anche come ospiti, insomma.
1: Poi c'è la serata, quella dedicata alle canzoni sempre di Sanremo, ma dove gli artisti potranno fare tutto l'allestimento, tutta la promozione che fanno di solito nei video, la faranno lì a Sanremo.
0: A Sanremo, infatti, tante belle novità. Vabbè, chissà se un giorno andrò a fare la spesa al supermercato e incontrerò Stefano De Martino.
1: Per adesso a Palau hanno incontrato Sinner.
0: Vedi, esatto, a fare la spesa, al discount.
1: Discount.
0: Allora, il bello è che noi più o meno abitiamo abbastanza vicini, Alice, ma io non ti ho mai visto fare la spesa al supermercato. In quale
1: Come
0: negozio?
1: No,
0: no. In quale negozio vai?
1: Vado in quello dove quello? Sì, era andato a Palau, però vado qui ad Alpignano, qui.
0: Alpi Palau.
1: Mamma mia. Vabbè. Cioè, mi piacerebbe fare un salto a Palau.
0: È bellissimo, posto meraviglioso. Ha scelto bene, va comunque.
1: Vabbè, comunque ha comprato una villa nuova, peraltro, proprio lì vicino.
0: Sì, esatto. Hai letto cosa hanno mandato adesso?
1: No,
0: sì, ti porta lo shampoo.
1: Ecco.
0: A me lo shampoo non servirebbe a nulla, assolutamente.
1: Vabbè. Devo salutare tutti i marinosi, auguro un weekend di fuoco a tutti quanti, ci risentiamo lunedì, buona trasmissione, pomponi.
0: Grazie, ciao Alice.
1: Ciao.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:04.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. È crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
8: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Beh, certo, mi piacerebbe incontrare, che ne so, Stefano De Martino al supermercato mentre fa la spesa per vedere che cosa comprano da mangiare. Sono sempre tutti perfetti, magri, sempre in forma. Voglio capire, ma cosa mangiano per essere così? Allora, siamo pronti per stare insieme 4 ore sino alle 14 con il Manila Box Banana spostata, cioè nel senso il Banana Time spostato dalle 10 alle 14 per dare spazio ai nostri manilosi in questa estate, dare spazio per la loro voglia di ascoltare tanta buona musica richiesta attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Scusate se sorrido, ma ho già visto un po' di messaggi che alcuni li leggerò, gli altri non so, Allora, buongiorno Pompinocchio, come va? Ti piace Stefano De Martino? Beh, ragazzi, a chi è che non piace Stefano De Martino? È un professionista, è simpatico, divertente, veloce, insomma è uno di quei personaggi che in televisione funziona benissimo. Allora, comunque, oggi mi scrive il nostro Savu: vorrei dedicare ai miei bimbi Franci e Sofi buon vento di Giova e Alfa. Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi, il vostro mitico Savu. Se lo scrive da solo. Ciao mitico.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Finalmente anche in Italia
4: B52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
10: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com. o 350 137 72 10.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila, estate.

Buona domenica, la scelta musicale della nostra manilosa Martina. È carina come idea, no? Chiedere ai nostri amici manilosi chi vorrebbero incontrare al supermercato di famoso, ovvio, anche di non famoso, perché no? Che ne so, sarebbe bello rincontrare, rivedere al supermercato mentre si fa la spesa un vecchio amico, una vecchia amica, insomma. Allora, no, perché sapete che poi alla fine davvero gli incontri, quelli casuali, anche con i personaggi famosi, poi vengono immortalati e pubblicati sui social. Allora, ciao Pompi, ben arrivato. Siamo Aldo il vignaiolo e nonna Silla e siamo in vigna a diradare i grappoli e ci piacerebbe ascoltare una canzone dei The Colors, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto Aldo il vignaiolo e nonna Silla che stanno diradando i grappoli in vigna e stanno ascoltando Radio Manila. Arrivano i The Colors con Karma.

0: forse a quest'ora si sta ancora bene, no? Fuori all'aperto a diradare i grappoli in vigna. Lo dico perché Aldo Clerico e sua nonna Silla sono in questo momento a lavorare, stanno ascoltando Radio Manila. E invece, ragazzi, io speravo di non incontrarlo. Al mattino invece c'è pure lui, c'è pure il Trumba. Ma perché?
1: Buongiorno, buongiorno. Manila, buongiorno, buongiorno biscottino mio, anzi biscottone mio. Qui ho il Trumba dalla Chiusella. Come stai, Nene?
0: Bene.
1: Anche quest'ora sei contento? Così
0: guarda,
1: bello presto di sentirmi.
0: Felicissimo.
1: Ascolta un po', Gioia, oggi mi fai ascoltare Justin Bieber con Lonely, che oggi mi sento romantico. Ti ringrazio, saluto a te e a tutti i manelosi, in particolare Vita, il panete di nonne S. Walter, Sabu, il calabrese del canavese.
0: No, non salutarlo, Sabu, lascia stare.
1: Saluto e mando un bacio via. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove e non è un tromba. Ciao, Nini, bello.
0: Ciao.
1: Bello.
0: Vabbè, dai, bello. Si può essere anche belli dentro e fuori, no. Purtroppo gli anni passano e tu ne sei qualcosa. Allora, cosa mi ha scritto Aldo? Fortunato tu che hai avuto la pioggia. Qui secca tutto, no, ragazzi, davvero. Sì, allora, stanotte è piovuto appunto in... almeno dove qui al Pignano, Pianezza, Collegno, Grugliasco, e quindi naturalmente siamo messi meglio rispetto a tante altre zone del Piemonte, non solo, dove davvero scarseggia l'acqua e fa davvero tanto tanto caldo rispetto naturalmente agli anni precedenti. Allora salutiamo il Trumba che ascolta la radio, richiede le sue canzoni anche al mattino durante la banana allungata.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Spot. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
6: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla statale 30 della Val Bormida segnaliamo code per lavori tra l'incrocio Alessandria e Cantalupo in direzione statale 29 del Colle di Cadibona. Sempre per lavori sulla statale 596 diramazione per Cairoli, si rallenta tra l'incrocio Cozzo e l'incrocio Terranova in direzione statale 31 del Monferrato. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

0: Una bella novità, la nuova di Achille Lauro con La città degli angeli. Adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio audio di chi? Ciao, chi sei?
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare
0: sì.
1: Poesia
0: di Sal Da Vinci?
2: Sal
0: Da Vinci.
1: Se non ascolti Radio Manila sei che nuova.
2: E tu chi sei?
1: Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E allora ascoltiamo Sal Da Vinci con Poesia.

0: sarebbe poi arrivato il giorno venerdì 17, ma noi non crediamo a queste cose, è vero? Lo chiedo no al prossimo maniloso dell'ufficio.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e sono in ufficio con le mie colleghe. Volevamo ascoltare Che fastidio, che è perfetta per questo venerdì 17.
0: Ecco, vabbè.
1: Saluto Paolo e Giorgio di Cavaglio d'Agogna. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, ma perché voi credete a queste cose? Cioè, venerdì 17? No, dai.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io.
1: Vabbè, allora, visto che mi hanno ricordato che oggi è venerdì 17, scusate, il bancone metallo e ferro, ok, fatto. Allora, volevo mandare un bacio alla mia amica Angela. Angela, sappi che Radio Manila è una grandissima famiglia, quindi quando tu ascolti Radio Manila non sei mai sola. Tu stai e sei con noi per tutto il tempo che ci ascolti, anche dopo, perché poi davvero io quando torno a casa penso ai nostri manilosi, no? I messaggi che avete mandato, me li ricordo, e quindi e sappi che ti vogliamo bene, va bene Angela? Ciao!
2: Ciao Pompi, sono Angela di Torino, sto veramente male, vorrei che mi dedicassi una canzone. Ti voglio tanto bene.
1: Anch'io ti voglio bene, Angela.
2: Ciao Pompi.
1: Ciao, ti abbraccio forte. Mi raccomando, fai un bel sorriso. Facciamo così, da ora in poi tutte le canzoni saranno dedicate ad Angela, va bene? Anche la prossima. Ecco, e c'è anche un messaggio scritto, quello di Clark Kent, l'originale. Ciao, sono Clark Kent e vorrei augurare il buongiorno al principesso bello ascoltando se possibile Ossessione di Samurai J, e digli che mi piace tantissimo. Allora qui c'è una storia d'amore in corso, e chi non ascolta Radio Manila è gay mo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Irama con Cabana, la scelta musicale della nostra manilosa Miriam. E adesso ci sono un po' di messaggi audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice Maria. Io e mia nonna volevamo dedicare la canzone I Romantici a mia mamma Paola e mia sorella Melissa. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Allora, credo che Tommaso Paradiso sia già passato, è proprio all'inizio della prima ora del Manila Box Brana Time spostato. Poi c'è il messaggio audio di Vita. Ciao Vita.
2: Ciao caro Pompi.
0: Ciao.
2: Allora, io vorrei incontrare almeno una volta nella vita di persona Tiziano Ferro. Ma so che non capiterà mai.
0: Chi te l'ha detto?
2: Dai.
0: Scusa.
2: Va bene anche incontrare te. Ogni tanto, vedi se capita.
0: Ma non
2: molto
0: dirlo,
2: piacevole.
0: Come se fosse
2: se
0: una
2: fosse
0: consolazione.
2: Se fosse possibile, mi faresti ascoltare Sono un grande.
0: Vabbè.
2: E se non fosse possibile, che è già passato, ma non mi sembra, allora ciao di Marco Masini. Ti ringrazio tanto. Un bacione grande al romantico del Trumba, alle ragazze del gruppo, il Bettino Innamorato, i panettieri di None e Marco della pasticceria. Ciao!
0: No, capito? Allora, Tiziano Ferro non lo incontrerà mai, ma sì, dai, mi va bene anche incontrare te. Ci siamo già visti, se non sbaglio, un paio di volte, è vero? Abbiamo mangiato anche assieme. Allora, buongiorno Pompi, Stefano De Martino, sei meglio tu al naturale. Ti preferiamo tutti così, mi faresti ascoltare una canzone di Vasco a tua scelta, un abbraccio, un bacione Patti. Ma ragazzi, ma siete sicuri di quello che state scrivendo? Ma non è che è vero, lo scrivono apposta così, dicono boh, se faccio i complimenti a quello che parla alla radio mi manda in onda la canzone. Tra poco arriverà Vasco.
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Tiziano Ferro, Sono un grande, la canzone scelta dalla nostra manilosa vita. Saluto la Patti che vuole ascoltare Vasco Rossi, anche grazie per il messaggio che hai mandato. E poi c'è un altro messaggio scritto: ciao Radio Manila, siamo Elisa, Giorgia, Marina e Selene, e per questo venerdì 17 in ufficio ci piacerebbe ascoltare Vasco con Gli Spari Sopra. Grazie. PS, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Vasco Rossi, Gli Spari Sopra. Yeah.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno Callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.
10: Mi sento

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. È da quanto tempo che non torno al mio paese. Chissà quanti manilosi non tornano al loro paese da tanti tanti anni. Però c'è una magia. Ogni volta, almeno a me capita, ogni volta che sento il profumo di sugo nell'aria che preparano i vicini di casa, mi sembra un po' di ritornare al mio paese. Vabbè, allora siamo pronti per un'altra ora insieme. Staremo insieme sino alle 14 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Leggo il messaggio di Enza di Vergiate che scrive: ciao Radio Manila, volevo ascoltare Due settimane di settembre, canzone stupenda, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay mover. Sono d'accordo con Enza di Vergiate, questa è davvero una gran bella canzone. Ascoltiamo Settembre con Due settimane.

0: Settembre con due settimane, sono d'accordo con la nostra Vanilosa, è davvero una gran bella canzone, poi lui è un giovanissimo artista, educato, carino, davvero, è grande Settembre. Allora, io ho dei seri problemi, lo sapete, da un po' di tempo, arrivata a una certa età, non capisco bene a volte alcuni titoli delle canzoni. Ecco, poi alla fine lo capirò il titolo, perché il nostro amico mi canta un pezzo. Ciao!
1: Ciao Davide, sono Franco da Trofarello.
0: Ciao, Franco.
1: Per piacere, mi puoi vedere se far ascoltare Accol? La voglio dedicare a mio fratello amico Roby.
0: Che saluto anch'io.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie, grazie Davide.
0: Prego.
1: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Poi mi ha scritto che loro sono una piccola fabbrichetta e ci ascoltano sempre. E poi mi canta un pezzo.
1: Non lo so, la canzone era quella che fa alcol.
0: Ah, pure alcol. Fischio.
1: Se arco e alcol. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Davide.
0: Allora, no, ho capito qual è. Guarda che è stato davvero molto bravo. Mischeta con hardcore, è vero? Un abbraccio, allora dopo la mettiamo, va bene? Grazie per il tuo messaggio. Chi c'è?
2: Ciao
0: con
2: Radio
0: noi?
2: Manila,
0: ciao.
2: Siamo Katia e Francesca di Fantasie Creative di San Benigno Canavese. Vi chiedo stamattina buon vento di Giovanotti. Saluto tutti chi ci conosce. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Vi aspetto sempre sui social. Ciao!
0: Un abbraccio, altro messaggio audio. Ciao,
3: ciao Pompi, buongiorno. Mi fai per favore sentire Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola? O in alternativa alla cura di Giorgia? Grazie mille, buon weekend a te e a tutti i manilosi. Un bacio, ciao da Palmina.
0: Ciao Palmina. Allora facciamo così, ascoltiamo Giorgia con La cura per me.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e ratei fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Voglia di convenienza?
9: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
10: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
11: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
10: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune, il prezzo.
11: Confezionimargherita.it.
10: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
11: Tutta convenienza.
10: A Sanfrè.
12: Sorridi.
13: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
14: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
15: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: Radio Manila, estate!

Abbiamo capito che oggi è venerdì, questa è la Ligabue e la canzone è stata scelta da Gian e Claudio. Ciao, un abbraccio. Allora, adesso ci sono un po' di messaggi, voglio salutare Sharon che è con sua zia, vorrebbero ascoltare una canzone qualsiasi di Alfa, ma credo che sia già passato, per festeggiare oggi dopo tanto tempo che ho tolto il tutore al polso. Allora un abbraccio a te, un abbraccio lo do anche a Pino Renato, anche lui vorrebbe ascoltare una canzone e so che la voleva dedicare al centro estetico Semplicemente. Ciao Pino Renato, e saluto anche il mio amico Salvo da Pinerolo. Ciao Salvo, grazie. Allora, visto che prima Franco mi ha mandato un messaggio e mi ha fatto capire cantando un pezzo della canzone che volevo ascoltare, Miss Keta con Giovanna Hardcore, l'ascoltiamo e mi sembra giusto.

0: Bravo il nostro maniloso Franco, che prima mi ha mandato poi un messaggio per farmi capire il titolo della canzone e mi ha fatto il fischio. Io con il fischio ho capito che era il brano di Mischeta, Giovanna Hardcore. Allora, un abbraccio a te e un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao Roberta,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao Davide, sono Roberta di Peceto, ho mandato il messaggio prima, poi con Alice, poi sei arrivato
0: okay.
1: Tu.
0: Sì.
1: Se ti fa piacere, se riesci,
0: certo.
1: Mi metteresti...
0: Che? Dai,
1: ho
0: su.
1: Un vuoto
0: vai.
1: Di memoria,
0: vai.
1: Scusami.
0: Qualcosa?
1: I Luna Pop,
0: sì?
1: Con qualcosa di grande.
0: Oh.
1: Scusami Davide. La dedico prima a te, la dedico
0: capita
1: a tutti
0: anche
1: i manilosi
0: a me,
1: e auguro un buon venerdì, buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Roberta, guarda che capita anche a me. Sto lì per dire qualcosa e poi mi dimentico. Ma cos'è che volevo dire? Adesso invece vi dico che ascoltiamo i Luna Pop.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva il messaggio del mio amico Lino. Ciao Lino, che romantico oggi.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Ok, dai, qua.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Meno male.
1: Ancora oggi, domani, poi facciamo un po' di vacanza.
0: Beato te.
1: Senti, per favore, mi faresti ascoltare Infinito di Raff.
0: Beh, che dire.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manierosi in ascolto.
0: Bellissima.
1: Auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto gli imbianchini Igor e Riccardo.
0: Ciao imbianchini.
1: Ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi.
0: Prego.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Buon weekend anche a te. Ciao Dalino.
0: Ciao, buon weekend. Arriva Raff con Infinito.

0: con Infinito, la scelta musicale del nostro maniloso Lino. Ciao Lino, ti abbraccio. E abbraccio anche la nostra amica, visto che durante il cambio con Alice abbiamo parlato, no, di Yannick Sinner al supermercato a far la spesa. Abbiamo chiesto, ecco, a voi chi piacerebbe incontrare, che ne so, al supermercato, al mercato, in giro. La nostra amica vorrebbe rivedere, rincontrare chi? Ciao!
1: Ciao Pompi, sono la Ross dal Cocopici di Pisogno. A me piacerebbe invece rivedere Checco dei Modà. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo tantissimi anni fa.
0: È un ragazzo magnifico.
1: E di vederlo spesso in tante serate, fare i dopo concerti tutti insieme.
0: Ma che bello!
1: Ed erano molto belle quelle serate, mi mancano parecchio. E quindi vorrei ascoltare una sua canzone. Non so, Passione Maledetta, Gioia, quello che vuoi. Grazie mille, un bacione dalla Rossa, chi non ascolta Radio Magamanina e Game Over.
0: Ciao Ross, ma che bel messaggio che hai mandato, poiché ecco è una persona straordinaria. Arrivano i Modà con Passione Maledetta.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas! Con Giagas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, estate!

0: fila la testa, gira e arriva il messaggio di Giorgio il camionista. Ciao Giorgio, buongiorno.
1: Ciao Poppy, un saluto a tutti da Giorgio il camionista di Volpiano. E visto che si sta avvicinando il weekend, volevo chiederti se è possibile sentire la canzone, non mi ricordo di chi, però è una musica bellissima, rilassante. E poi, appunto, visto che capita il weekend, ci sta tutta Children.
0: Ah beh, Robert Miles,
1: dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e anche a te. E auguro un buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, ci sta questa bella canzone, questo brano, perché poi in realtà è un brano strumentale rilassante. Pensa che io lo utilizzo quando sono a casa per rilassarmi mentre lavo i piatti.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Robert Miles con Children per Giorgio il camionista. Allora, vi chiedo una cortesia adesso, tappate le orecchie ai più piccoli, ecco, abbassate il volume della radio per un istante se avete la zia di 90 anni, perché sto per dirvi che è arrivato il messaggio audio della rincoglionita. No, ragazzi, si chiama così, quindi
1: ciao Davide. Sono rincoglionita, ecco, 68. Era da un po' che non mi facevo sentire, ma oggi è una giornata importante. Oh, la mia mamma compie 82 anni.
0: Auguri.
1: Volevo farle tanti auguri, un abbraccione forte forte alla mia mamma e dedicarle una canzone, Spunta la luna dal monte, Tita Azienda e Pierangelo Bertoli. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Davide.
0: Ciao, ti abbraccio e tanti tanti auguri alla tua mamma.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:03. Bot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubi fragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Siamo entrati ufficialmente nello spazio del Banana Time, è sempre Manila Box, il programma che fate voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora voglio salutare il nostro maniloso, il Conte Lanza, che mi scrive: ciao Pompi, siamo in studio a Pecetto oggi, ricevo qui, saluti a voi tutti, Conte Lanza, Patti e Roby. Buon lavoro ragazzi, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche a Federico da Torino che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di J-Ax, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Io la canzone di J-Ax e adesso arriva la prossima scelta musicale. Beh, allora, c'è una riflessione giusta da parte del nostro amico, è un suo pensiero.
1: Buona giornata a tutti a Radio Manila e tutti.
0: Grazie.
1: Manidosi, eravamo qui col mio amico Gabriele, stavamo considerando la canzone dell'anno scorso di Elodie e Marrakesh. Qua? Che un po' non la sentiamo, quella lì, niente canzoni d'amore, perché secondo noi è ancora attuale e forse ancora meglio di tutti i brani che si sentono adesso. Dai, faccelo ascoltare e auguriamo a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Non mi ricordo se hai detto il nome, il nostro amico. Allora, Elodie è in vacanza, lo sappiamo. Ecco perché Marrakesh l'anno scorso cantava con Federica Abate. La canzone è Niente canzoni d'amore. Noi ascoltiamo proprio la versione del 2025.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Siamo aperti anche ad agosto.
13: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com punto it o 350 137 72 10.
14: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila, estate.

0: lamenta per la canzone scelta dalla nostra manilosa Ginevra. Ciao Ginevra, un bacio e un saluto al nostro amico. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: E vorrei dedicare alla mia famiglia una canzone di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao, grazie. Allora arriva Gigi D'Agostino con l'Amour Toujours.

0: Allora, questa mattina abbiamo chiesto durante il Manila Box qual è il personaggio famoso che vorreste appunto incontrare, che ne so, al supermercato, al mercato, in giro per strada. Allora, io ho parlato di personaggi famosi, Pietruzzo, io ti ringrazio di
1: Ciao,
0: cuore però.
1: Ciao Pietruzzo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Niente, io parto da quello che hai detto, chi vi piacerebbe conoscere. Innanzitutto a me piacerebbe conoscere, insomma, passare una serata con te e Davis a mangiare una pizza.
0: Possiamo
1: perché
0: farlo.
1: Perché quella volta che ci siamo
0: visti, mi
1: ricordo,
0: è vero.
1: Proprio è stato un assaggio, cioè non, voi lavoravate, io volevo conoscervi, sono
0: eravamo
1: venuto
0: all'Otto
1: Gallery a vedervi,
0: vedi che mi ricordo,
1: insomma, mi piacerebbe così ci conosciamo meglio, ecco. Poi detto questo, io voglio ascoltare la canzone nuova di Madonna
0: quello.
1: E me la dedico perché il 13 di luglio ho compiuto 60 anni.
0: Auguri!
1: Per i tondi tondi.
0: 60
1: e me la dedico
0: tondi.
1: Tutta. E niente, la dedico a tutti i manilosi. E niente, un abbraccio, buona giornata, buon fresco, perché oggi fa fresco. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi da Pietruzzo.
0: Ciao Pietruzzo, ma guarda, una bella pizzata una sera possiamo farla tranquillamente, non c'è nessun problema, anzi mi farebbe davvero molto molto piacere. Ti abbraccio forte e grazie per aver inviato il tuo messaggio e per quello che hai detto.

Il nostro Pietruzzo, davvero, che bel periodo quello, un'esperienza meravigliosa che ho fatto con il mio amico Davis, e che ringrazio, e soprattutto ringrazio tutti i manilosi che passavano a trovarci, bellissimo, lo porterò nel mio cuoricino, quel periodo lì. Allora, ciao Pietruzzo, ancora tanti auguri per il tuo compleanno 60, ma non li dimostri, davvero sembri un ragazzino, io mi ricordo la faccia che hai. Allora, ciao Radio Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti la musica non c'è di Coez, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: La musica non c'è, Coez. Allora, volevo mandare un messaggio al mio amico Francesco, lo speaker che prenderà il mio posto quando andrò in pensione, quindi devi aspettare ancora. Se riesci a rimandare il messaggio, perché non si sente molto bene, quindi se vuoi rimandare il messaggio così poi ti mandiamo in onda. Adesso invece c'è il messaggio di chi? Ciao!
1: Ciao, siamo Alexi
2: e Estelle
1: dalla Valle d'Aosta e vi vorremmo chiedere se potete mettere la tua canzone di Coez. Oppure, se non c'è, dai dai di Shakira.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, grazie.
0: Ciao, arriva Shakira.

0: Con Dai Dai, adesso voglio fare il cattivello, perché mi devo vendicare con un ascoltatore, indovinate un po' con chi? Bravi, con il Trumba. Prego, prima mandiamo in onda il messaggio del nostro amico, ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Marco Valchiusella e vorrei ascoltare gli 883 con gli anni d'oro. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, se non ricordo male, il Trumba vive in Valchiusella o la conosce molto molto bene. Per caso, lo chiede al nostro maniloso, conosci il Trumba? È un signore piccoletto, pelato, anziano, che crede di essere bello ma non lo è. Lo conosci? Piccolino, senza capelli. Ciao Trumba, ti voglio bene. Ciao Gabriele, arrivano gli 8.

0: negli anni. Allora, posso dire che mi diverto un sacco con i nostri Vanilosi perché mi piacciono i loro racconti. Allora, visto che abbiamo chiesto, no, quale personaggio famoso vorreste incontrare, che ne so, al supermercato, in giro, sentite qui cosa è successo a Roberto, pure tu.
1: Ma però, Roberto da Verzuolo.
0: Dai, racconta.
1: Ma questa per la mia figura di M che ho fatto con un personaggio famoso. Si parlava prima di Checco De Modà,
0: sì.
1: Ecco, proprio lui. All'inizio, quando non erano ancora famosissimi, ero andato a vederli in un concerto a in Lombardia. E li conoscevamo, nel senso, dopo il concerto siamo andati negli spogliatoi insieme a loro. Abbiamo bevuto un po' qualcosa, loro si stavano cambiando.
0: Ma veramente?
1: E buon, finita la storia, l'ho conosciuto così.
0: Cioè,
1: addirittura mi aveva invitato a mangiare la pizza a casa sua. Cosa mai successa?
0: L'hai visto in mutande?
1: Qualche anno dopo, a Sanremo, sono andato a vederlo. L'ho aspettato fuori dall'hotel, quello classico. Io imbarazzatissimo, non sapevo bene cosa dire per farmi riconoscere. Gli ho detto: ciao Checco, sono Roberto, ci siamo visti, ti ho visto nudo nello spogliatoio.
0: No,
1: mica mi ha guardato stranissimo. Io sono sbiancato, finita la storia. Comunque, boh, era solo per raccontarti questa. Ciao,
0: Bompi. Ciao, ma scusa, ma vai a dire davanti a un sacco di gente, perché poi quando si parla di Sanremo c'è tantissima gente che aspetta di vedere i loro idoli, e vai a dire che vi siete visti nudi nello spogliatoio, beato te.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli €3.500, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di €18.900 senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Però posso dire che carino Checco dei Modà, che aveva poi invitato il nostro maniloso Roberto a casa sua a mangiare la pizza. Vedete, una persona meravigliosa, splendida. Allora abbiamo il prossimo messaggio, il messaggio audio. Sì, ah, eccolo, è arrivato il messaggio del mio amico Francesco.
1: Ciao Radio Ciao Manica, Francesco. Buon pomeriggio Pomponi, sono Francesco. Ti sto ascoltando adesso perché mi sono svegliato mezz'ora fa, che ieri ho fatto serata. Dove al White Moon di Torino. Sono tornato a casa alle 5 del mattino e sono andato subito a dormire perché ero morto di sonno, non stavo più in piedi e ho dormito fino a mezzogiorno.
0: E io lavoro.
1: E volevo chiederti se mi faresti ascoltare il brano di Fatman Scop, Be Faithful. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, un game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Francesco. Vedi perché io inizio a mezzogiorno col Banana Time? Perché sino a mezzogiorno meno 10 dormo, perché la notte, no, la notte dormo lo stesso. Ormai la mia vita, ragazzi, la passo solo a riposarmi. Chi c'è con noi? Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Enrica e vorrei dedicare una canzone di Michael Jackson, scegliete voi quale.
0: Va bene.
2: A mia figlia Sofia, che si trova in questo momento in Finlandia, e alle Bello. Sue due amiche finlandesi, Ingrid. E io gliela registrerò e gliela farò ascoltare. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Puoi fare di più. Di a tua figlia, alle amiche finlandesi, di scaricare l'app di Radio Manila, perché ci sono i podcast, quindi possono riascoltare poi la dedica che hai appena fatto. Quindi adesso mando un bel messaggio. Ecco, digli di scaricare l'app di Radio Manila se ancora non l'ho scaricata, così fai prima.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
10: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS. Mentre la Dem, Deborah Serracchiani, definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone 2 a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
9: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante. In Liguria, la piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, 3 leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi, numero 10 che più 10 non si può, 3 gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
9: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: avanti per la quarta ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e pronti anche ad ascoltare i messaggi dei nostri manilosi. Allora, vedo che piace questo argomento, no? E stamattina è partito così, visto che Yannick Sinner è stato pizzicato al supermercato a fare la spesa, abbiamo detto però sarebbe bello, no, incontrare un personaggio famoso mentre fai la spesa, e abbiamo chiesto ai nostri manilosi chi vorrebbero incontrare naturalmente durante una giornata qualsiasi all'improvviso, no, vai a fare la spesa e chi becchi? Ecco, se vai a fare la spesa a Bari, chi becchi? Becchi Albano. Ciao.
1: Ciao Pompi. Ciao. A proposito di incontri casuali con personaggi famosi, io sono May e sono nata e cresciuta a Bari, e che da qualche anno ormai sono qui in Piemonte, non so se si sente dal mio accento superato, no, insomma.
0: Conosco molto bene Bari.
1: Qualche estate fa con il mio compagno e il mio figlio siamo ovviamente tornati a casa a Bari, e andando a fare la spesa in un supermercato vicino a casa dei miei genitori, la mia vecchia casa, insomma, stavamo appunto facendo la spesa e abbiamo incontrato Albano, che stava sponsorizzando il suo vino.
0: Ah, è vero?
1: E quindi niente, abbiamo chiesto ad Albano, sai, non è che ci possiamo fare una fotografia, sai, giusto per far vedere che anche noi nel supermercato incontriamo personaggi famosi,
0: bravo,
1: di un certo calibro, insomma.
0: Giusto.
1: E niente, ci siamo fatti fare da uno che era lì una foto. Ed è stato talmente gentile che c'erano dei suoi volantini e ha scritto dietro una dedica al mio bimbo Carlo, al grande Carlo, con affetto da Albano. Quindi gli abbiamo anche scattato una foto. Quindi da grande mio figlio avrà
0: la
1: come ricordo di una
0: Albano,
1: delle tante vacanze
0: Albano
1: a Bari, la foto con Albano.
0: È vero.
1: E niente, era giusto per raccontare un aneddoto di un personaggio famoso.
0: Albano è una persona meravigliosa.
1: Ovviamente, c'è una macchina shamanin, c'è una macchina non simshen. E tra un po' me ne ritorno a casa, finalmente, che almeno vedo il mare, non solo montagne. Un saluto a tutti.
0: Ciao,
1: e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao,
0: quanto mi manca l'accento barese, visto che davvero ho vissuto a Modugno, vicino Bari, quindi conosco molto bene quel posto lì, bellissimo. Allora, sentiamo chi c'è con noi. Ciao.
2: Ciao Davide, sono Valera di Ispra. Ti sto chiamando dalla Grecia, su una piccola isoletta che si chiama Stipaglia, a forma di farfalla, molto carina. Ci potresti far ascoltare per favore Adele con Set Fire to the Rain? Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.

0: Saluto e ringrazio Valeria che tra l'altro mi ha mandato in questo momento la foto di questa splendida isola della Grecia a forma di farfalla. Mi ha mandato la foto di che cosa vede lei dalla spiaggia, un posto meraviglioso, incantevole. Ciao, buone vacanze, grazie per ascoltarci anche da questa splendida isola a forma di farfalla. Ora arriva il messaggio audio di chi? Chi è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Chloe, Elia, Francesca e papà Giulio. E
0: ciao.
1: Vorremmo ascoltare Gondel delle Antrix, se non è possibile.
0: È già in onda.
1: Buon vento.
0: Basta
1: e chi
0: chiedere,
1: non ascolta Radio Manila è un super super gay.
2: Ave!
1: Ciao! Ciao, buona giornata!
0: Ciao, buona giornata! Arriva Golden.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
12: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
13: Cosa vuol dire saldi caldi?
12: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
13: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
12: Correte!
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila, estate!

Tanti tanti malilosi che stanno trascorrendo questo venerdì 17, volevo ricordarlo, ma noi non crediamo a queste cose, ascoltando Radio Manila perché porta bene. E arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, vorrei richiedere questa canzone Belli da Matti di Stoccolma, grazie e buona giornata. Manca la firma, ma io so che è un maniloso.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Stoccolma con Belli da Matti e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio. Ciao
2: Manila, vorrei ascoltare una canzone di Blue Baby, Senza risposte o Nel tempo, o in alternativa, se non ce l'avete, qualche cosa di Tegua.
1: Va bene,
2: ciao, grazie, sono Caterina da Torino.
1: Ciao Caterina. Allora arriva Tegua con Fedez, la canzone si intitola Sapore.
3: Tu lo sai,

Fedez e Tedua con Sapore per la nostra manilosa Caterina, che saluto. Ciao Caterina. Arriva la prossima scelta, questa volta è Giorgia che scrive: vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza oppure Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Grazie. Vedo che la nostra signorina ha scelto Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti sulle principali strade extraurbane della regione. Invitiamo comunque alla prudenza sulla statale 457 di Moncalvo per il manto stradale dissestato tra Casale Monferrato e l'incrocio Moncalvo in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano e di 15 minuti verso la Francia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Radio Manila. Estate.

Stars con Oh My Soul, canzone scelta da Marco che ha la valigia sul letto, come una canzone di qualche anno fa, è vero? Pronto per partire per le vacanze, beato te. Un abbraccio, continua ad ascoltarci anche quando sarai in vacanza. Arriva la prossima scelta musicale e arriva un brano, ragazzi, eh? Avete già capito cosa stiamo per mandare in onda? Anzi, cosa c'è già in onda? Questo è un brano, anche questo storico, di Rod Stewart, ed è il brano scelto dalla nostra manilosa Anna di Gozzano, che voleva salutare tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Poi volevo ancora salutare il nostro maniloso Antonello, che in questo momento è sul camion e sta ascoltando Radio Manila. Pompi, oggi giornata caldissima, un abbraccio, vi seguo, un abbraccio anche da parte nostra.

0: Saluto Anna Ragozzano che ci ha fatto rispolverare questo brano di Rod Stewart. E c'è il nostro amico che domani festeggerà, se non erro, il suo compleanno.
1: Ciao, ciao. Manila, sono Paolo da Busca. Voglio salutare Roby da Verzuolo. Ieri ho compiuto gli anni, questo weekend andrò a Den Brun.
0: È già invecchiato.
1: E vorrei ascoltare Psycho Killer dei Talking Heads. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, lo sto cercando il brano, in attesa ti associo al brano richiesto da Fabrizio, vuole ascoltare la nuova dei Green Day.
2: Questo è Rock.

Adesso no, ditemi no. Se siete stati fermi ascoltando questa canzone dei Green Day, secondo me no. Allora un abbraccio al nostro amico che ieri ha festeggiato il suo compleanno e adesso arriva la prossima scelta, arriva la scelta di Diego, vuole ascoltare e agitare Coca-Cola.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
5: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate!

0: Sara Toscano con Atlantide, bellissima questa canzone. Allora, grande richiesta, perché davvero mi hanno telefonato a casa, mi hanno mandato la mail, la PEC, il fax, il telegramma, vogliono praticamente il nostro Manu, il giardiniere matto. Ciao,
1: buongiornissimo, buongiorno. Cari Manilosi,
0: tutti lo
1: qui
0: vogliono.
1: È il Manu, il giardiniere matto da Castelletto. È un po' che non mi sentite.
0: Come
1: lo
0: mai?
1: So, lo so, lo so, infatti su vostra richiesta,
0: certo,
1: mi sono fatto sentire. È un po' il caldo, un po' che ci sto dando dentro lavoro.
0: Ah, meno male, al lavoro ha detto.
1: Tutto insieme, però sono qua. Super Pompi, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene.
1: Eh? Sì. Un abbraccione, che è un po' che non ci sentiamo.
0: Birichino.
1: Volevo dedicare a tutti, vediamo se si dice così, People from Ibiza,
0: sì,
1: una cosa del genere, l'inglese mio è un po' inglese mandarino.
0: Ma va bene, va bene.
1: E un abbraccio, un saluto a tutti quanti dal vostro super giardiniere Manu il Matto.
0: Ciao,
1: e chi
0: Manu
1: non ascolta Radio Manila è un super game over. E scusi, eh?
0: Allora, se il tuo è un inglese mandarino, il mio è un inglese limone. Va bene? Limone e mandarino vanno bene insieme, eh?

con People from Ibiza, la canzone scelta dal nostro Manu, il giardiniere matto, che è stato un po' assente perché lavorava, aveva avuto un sacco di cose da fare. Allora abbiamo la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Gabriella che scrive: ciao Radio Manila, sono Gabriella, vorrei ascoltare la canzone di Bruno Mars, Grenade, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay mo.

0: Bruno Mars con Green Aid, la scelta musicale di Gabriella, che saluto, ma saluto con la manina anche il mio amico Davis.
1: Ciao Pompi, ma Gabriella Carlucci?
0: No, non lo so se Carlucci. Gabriella, ti chiami Carlucci?
2: Magari la Gabriella Carlucci.
0: Non lo so, forse, probabile. Visto che oggi i nostri malilosi mi hanno fatto sapere che durante la loro vita, quando sono stati in vacanza, chi invece è andato ai concerti, hanno conosciuto un sacco di personaggi famosi. Perché? Perché il mondo del gossip ha visto Yannick Sinner far la spesa in Sardegna in un discount supermercato.
2: E
0: allora ho detto, sarebbe bello, no? Far la spesa e incontrare il nostro personaggio famoso, cioè uno di quei personaggi famosi che amiamo.
2: Guarda, per esempio.
0: Allora, a me capita tutti i giorni di incontrare il mio personaggio famoso preferito.
2: Chi è?
0: Davis Maidò.
1: Fortuna, sì. Pomponi.
2: No, invece oggi vedevo che ieri, se non erro, dimmelo tu che ti occupi di queste cose da altre parti.
0: Sì.
2: Praticamente Jennifer Lopez si è esibita a Taormina cantando una canzone in italiano nella sfilata di Dolce & Gabbana. Si può dire Dolce
0: &
2: Gabbana?
0: Sì, certo.
2: Va bene, l'ho detto. Comunque, detto questo, a un certo punto il pomeriggio ha deciso di fare un giro nel centro di Taormina.
0: Ecco.
2: Capito? Quindi tutti i turisti erano lì, le persone del posto, tutti che facevano, andavano anche lì a comprare nei negozi, e tutti si sono trovati lì Jennifer Lopez
0: che faceva la spesa.
2: Tu chi trovi? Chi incontri normalmente?
0: Allora, io incontro un sacco di manilosi in giro.
2: E questa è una bellissima cosa.
0: Dove abito, ecco, e quindi praticamente so che è una bellissima cosa. Ma in realtà personaggi famosi non ne ho mai incontrati nella mia vita, nel senso, appunto, mentre facevo la spesa o altro. Non mi è mai capitato. Si vede che non frequento gli stessi supermercati che frequentano i personaggi famosi,
2: chi potresti incontrare, per esempio?
0: Qui?
2: Ad Alpignano.
0: Ad Alpignano? Allora, non lo so, chi c'è ad Alpignano?
2: No, non lo so, io non ci vivo, quindi non posso dire.
0: Ma allora,
2: tu adesso ormai mi sei diventato, come si dice?
0: Alpignanese.
2: E quindi magari mi puoi illuminare.
0: No, allora, di personaggi famosi, tolto te,
2: sì?
0: Non è nessuno.
2: Nessuno,
0: Alpignano.
2: Bravo.
0: No, chi c'è? No, vabbè, allora andavo, posso dirlo?
2: Certo, cioè non lo so, vedi
0: allora,
2: tu.
0: Lo sai anche tu, cioè io conosco la mamma di Rosa Chemical.
2: Ah, certo.
0: Siamo amiche. Anche di Rosa Chemical, perché comunque lo conosco da quando era ragazzino, ino. E adesso poi, vabbè, ragazzi, che bella carriera ha fatto e continua a fare Rosa Chemical. Ma poi altri personaggi qui ad Alpignano. Allora, no, una volta a Collegno mi è capitato di vedere Shade.
2: Vabbè, ma Shade, sì, noi lo salutiamo. Ciao Vito.
0: No, vabbè, scusate.
2: Perché?
0: Io devo rimanere. Mi hanno scritto. E alla rotonda chi avete incontrato?
2: Allora, alla rotonda. Beh, sì. No, non si può dire, Davide. No, non puoi dirlo, Davide, dirlo, perché quello è lavoro, cioè la legge sulla privacy, non possiamo dirlo minimamente.
0: Vabbè,
2: non farlo,
0: posso dire che l'ho scritto altrove.
2: Ecco, non avevo alcun dubbio.
0: Guarda, se dovessi mai dire che ho incontrato alla rotonda
2: il Trumba, sicuro c'era.
0: Beh,
2: perché
0: ovvio.
2: L'ho visto tante volte, ci è venuto a trovare, ci portava il caffè, i bomboloni,
0: c'è anche la testa da punti,
2: ecco,
0: quindi.
2: Capito, ecco. Però per altri non puoi dire nulla,
0: nulla,
2: se sono noti, nulla. Mi raccomando,
0: sì. Anni fa mi è capitato,
2: anche se non sono noti, non si fanno nomi perché quello è lavoro.
0: No,
2: ecco.
0: Mi è capitato anni fa di incontrare uno che poi è diventato molto molto famoso.
2: Lo so, ma non puoi dirlo.
0: Va bene.
2: Ok, lo sappiamo noi, ma chiudiamo qui l'argomento.
0: Vabbè, no, è meglio che io stia zitto.
2: Bravo.
0: Me ne vado, vi lascio con Davis e noi ci risentiremo lunedì, non mi ricordo più a che ora, però fate una cosa, rimanete sempre accesi su Radio Manila, così non sbagliate e ascoltate la vostra radio preferita, va bene?
2: Ma io direi che è perfetto.
0: Oh, ok.
2: Perfetto. Quindi mi fermo fino alle 18, 4
0: fino
2: ore?
0: Fino alle 18, sì.
2: 4 ore, la banana happy fino alle 15 e poi entreremo nel vivo delle happy hour. Facciamo così?
0: Facciamo così,
2: facciamo
0: ci
2: così.
0: Sto.
2: Va bene.
0: A lunedì, buon
2: weekend!
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 14:03.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.

Alfa per aprire ufficialmente il nostro happy hour allungato, ecco, no, si chiama Banana Happy, fino alle 15 in onore del Pomponi si chiamerà Banana Happy e poi dalle 15 alle 18 entreremo nel vivo del nostro happy hour insieme. Come state, manilosi? Buon pomeriggio da Davis Maidò, come sempre fatemi sapere che cosa state combinando insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908 sul nostro numero WhatsApp. Messaggi scritti, audio messaggi, saremo insieme per 4 ore, quindi non lasciatemi solo. So bene che non mi lasciate solo, manilosi, ma io non lascio soli voi, quindi mano nella mano sempre. Partiamo subito con la prima di oggi, un nuovo singolo scelto dal nostro amico Edo da Torino. Arriva la nuova di Teddy Swims.

0: Questa è la nuova di Teddy Swims che suona su Radio Manila, come sempre grazie alle vostre scelte musicali. Voi il venerdì siete sempre strattenti, no? Alle nuove uscite discografiche dei vostri artisti preferiti. E adesso c'è un compleanno da festeggiare, quello di chi?
1: Ciao, sono Nadia, oggi è il mio
0: compleanno.
1: Volevo
0: auguri.
1: Dedicarmi Happy Birthday di Sfera e Basta, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Cara Nadia, tanti auguri di buon compleanno da parte mia, da parte di tutti i manilosi. Allora buon compleanno, Happy Birthday, te la facciamo cantare da, proprio da lui, da Sfera e Basta.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Sorridi.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa, è Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso, e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.

La nuova di Benny Benassi si intitola Every Single Day. La scelta musicale è quella di Stefano, che ci ascolta da Collegno. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Mentre chi ci ascolta da dove, vediamo se ce l'ha scritto nel messaggio. Ciao Radio Manila, sono Davide e oggi mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone della Queen. Madonna, grazie. PS, tutto l'album è davvero formidabile. Buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora la suoniamo, la Queen.

0: Dance Teoria, c'è Madonna su Radio Manila che si esibirà insieme ad altri artisti durante l'intervallo del finale dei mondiali di calcio 2026. È un intervallo che durerà un pochettino più del solito, ma ne varrà davvero la pena perché sarà uno show incredibile. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Edoardo da Torino.
0: Ciao Edoardo.
1: Volevo richiedere una canzone, Stupida Sfortuna di Fulminacci, che oggi si laurea la mia fidanzata Marta in architettura. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora facciamo tanti auguri, ciao Edo, facciamo tanti auguri di non buon compleanno, tanti auguri perché oggi la tua fidanzata, la tua dolce metà Marta diventerà dottoressa, e allora auguri dottoressa.

0: Radio Manila te le suona. Let's go!
1: Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, estate!

Blanco con Los Angeles. Ciao Davis, sono Luciano e vorrei ascoltare Blanco con Los Angeles, augurando a tutti i manilosi un buon ascolto. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Luciano, buon weekend. Buongiorno Manila, sono Mattia da Novara e vorrei dedicare Esibizionista di Annalisa al conte Dracula, che ha preso finalmente la patente dopo svariati tentativi. Ora può comprarsi la Vespa ed andare ad impennare per tutta Novara. No, no, ragazzi, mi raccomando, usiamo la testa, Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, il conte Dracula ha preso la patente, noi siamo molto contenti per lui dopo svariati tentativi. Quindi, conte Dracula, mi raccomando, usiamo la testa quando siamo per strada, usiamo e rispettiamo il codice della strada, mi raccomando, senza fare cagate.

Esibizionista, anche Annalisa sul palcoscenico virtuale del nostro Happy Hour insieme. Ciao Manila, sono Martina. Vorrei dedicare Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio alla best collega Rosangela. Grazie mille. Ciao Martina e ciao Rosangela. Calma e Sangue Freddo, ragazzi, sempre.

0: Calma e sangue freddo, Luca Di Risio ci porta all'audiomessaggio del Trumbolotto. Ma chi si sente? Ciao Trumbolotto.
1: Buongiorno Manila, buongiorno cuoricino, qui è il Trumbolotto della Valchiusella. Come stai Davis?
0: Bene, un bel
1: po' che non ti mandavo un audio.
0: È vero.
1: Di solito lo mando al vecchietto che era con te prima.
0: Ma lo so.
1: A te poche volte.
0: Lui ne ha tanto bisogno, Trumbolotto, ne ha tanto bisogno.
1: Ascolta, Davis, oggi mi fareste ascoltare Luca Carboni con Farfallina? Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi. Mando un bacio Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao Davis, ci vediamo alla rotonda.
0: Assolutamente, stasera 23:03 puntualissimo, tromba, io e Pomponi ti aspettiamo, solito posto.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
7: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Davis Maidò.

La nuova di Achille Lauro si intitola La città degli angeli e suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Vito. Ciao Vito. Ciao, riesci a farmi sentire Bossa Nostra di Gaia? Sono Salvatore da Mirafiori Sud e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Salvatore.

0: Sorba, sì, la risposta è sì, eh? Quando ti dico sì, la risposta è sì. Scusami, Pomponi dice sempre no, sette volte no. In questo caso ti dico sette volte sì. Ecco, ciao Manila, vorrei dedicare questa domenica di Olly alla mia maestra, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Però non c'è scritto il nome della tua maestra e non c'è scritto nemmeno il tuo di nome, quindi manilosi, mi raccomando, ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e di nominarvi negli audiomessaggi. Arriva Olly con questa domenica per te e la tua maestra.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Devo dire un segret.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 72enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme. È diventato ufficialmente Piawar. Sì, dai, a quest'ora diventa ufficialmente Piawar, finale 18 con Davis Maidò, ma soprattutto con i vostri messaggi scritti, audiomessaggi al 338 50 38 908. Siamo partiti con Cioffi e con Carmela. La scelta musicale è quella di Luisa da Nichelino. Ciao Luisa, buon weekend. E poi è arrivato Artifive con Swag Music. La scelta musicale è quella di Sergio. Ciao ragazzi, continuate a dissetarvi con la musica di Radio Manila, quella che scegliete voi. Ciao Manila, sono Marco e vorrei ascoltare Last Friday Night di Katy Perry e, nel caso in cui non fosse possibile, I Don't Know di Erika. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma volete che Last Friday Night di Katy Perry non sia in playlist su Radio Manila? Eccola. Just

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza

0: a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

0: Madame con Mama o non Mama, la scelta musicale è quella del nostro amico Carlo che ci ascolta da Rivoli in provincia di Torino. Ciao Carlo, buon weekend e buon pomeriggio, c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Ciao Davis, buongiorno, sono Marianna.
0: Ciao allora, Marianna.
1: Vorrei ascoltare una canzone un po' datata.
0: Tipo?
1: Però molto bella, allegra e fresca.
0: Sì.
1: Degli Ubiforti con Red Red Wine.
0: Ah, ma che meraviglia, Marianna.
1: A tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davis.
0: Ciao, un bacio Marianna, la facciamo suonare subito.

UB40 Red Red Wine, grazie alla nostra amica Mariangela per averla scelta al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Denise da Cuneo. Vorrei chiedere la canzone al mio paese e dedicarla al collega Daniele per rallegrargli questo pomeriggio. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Mi sento

Questa canzone di Serena Brancale, Levante Delia, il mio paese, mette una carica incredibile, ragazzi. Ciao a tutti, sono Cecilia e sono in macchina con l'amore mio Simona, presto mia moglie. Mi potreste mettere la nostra canzone Love Me Like You Do di Ellie Goulding? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cecilia, ciao Simona, vi auguro tanta felicità.

0: era già amore.
1: Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti. La scelta musicale è quella di Dave da Canelli in provincia di Asti. Ciao Dave, buon weekend, altro giro, altra corsa. Chi sentiamo? Chi c'è su Radio Manila?
2: Buongiorno Radio Manila, sono il Pota. Ciao Davis,
1: ciao,
2: come stai?
1: Pota.
2: Senti, oggi volevo dedicare una canzone alla squadra di calcetto, i Kumpari Spritz.
1: I Kumpari?
2: Che ieri sera hanno vinto il torneo Champions League al Mazzola.
1: No vabbè, ma che bravi.
2: E quindi li ringrazio anche per avermi fatto giocare con loro. E la canzone che vogliamo dedicare ovviamente è We Are the Champions,
1: beh, certo.
2: Queen. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila,
3: game over.
1: Ovviamente. Ciao Pota, numeri uno.

Un educatore di un campo estivo, vorrei che dedicaste l'Amour Toujours di Gigi Dug ai nostri ragazzi, perché è il nostro inno. Io sono Giorgio e la dedico a Laura e ai monelli del campo Ape Maia. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Giorgio e ciao a tutti i monellini del campo Ape Maia. Arriva il vostro inno, l'inno del capitano, l'inno di Gigi Dug.

0: Gigi Dag con l'amour toujours, altro giro, altra corsa, altro audio di chi? Sentiamo.
1: Ciao, Davis, siamo Irene e Martina.
2: Ciao.
0: Ciao Irene, ciao Martina.
1: L'uomo di Forzo Leali, per piacere.
0: Come no?
1: E chi non ascolta la domenica
2: è un game over.
1: Ciao Davis, ti voglio bene, buon weekend, ciao.
0: Anch'io Irene, salutiamo anche Martina. Fausto Leali, i grandi successi del passato tornano a suonare grazie a voi nell'EP Hour. Arriva Fausto Leali.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
5: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Emma e Fibra con Antidroga, la scelta musicale è quella di Cinzia da Villarbassa. Ciao Cinzia, buon pomeriggio. Ciao carissimo Davis, tutto bene? Buon venerdì. Sono Salvo da San Secondo di Pinerolo. Mi fai ascoltare Laura Pausini con Un buon inizio? Oppure Un'estate al mare di Giuni Russo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo, sono riuscito a leggere il tuo messaggio. Hai sentito? E allora che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001 per te? Ha scelto la Pau. Tu lo sai.

Un buon inizio, Laura Pausini, che i prossimi 17, 18 ottobre, 20, 26 arriverà all'Inalpi Arena di Torino con il suo World Tour. Date un'occhiata, che magari ancora qualcosa riuscite a trovare su ticketone.it, su tutte le piattaforme e punti vendita autorizzati. Ciao Manila, sono Alberto e vorrei dedicare il rock di Capitan Uncino di Bennato a Solange della Carrozzeria Supercar di Collegno, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvata martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. A riportare il Labour a poter cambiare la vita delle persone, sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Barnum ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra terza ora insieme in diretta su Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con il remix di Tre Parole. Valeria Rossi suona nell'Happy Hour grazie alla scelta musicale di Rino. Ciao Rino, buon pomeriggio. E poi arriva Anna con Wild Girl Wast. Della scelta musicale invece è quella di Grazia, che ci ascolta da Roletto. Ciao ragazzi, continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908 come fa la nostra prossima Manilosa. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, ciao Manilosi, siamo sempre Cati e Francesca di Fantasie Creative di San Benigno Canavese. Ci riproviamo, vorremmo ascoltare Giovanotti Buon Vento con Giovanotti Alfa. E salutiamo ovviamente chi ci conosce, ma soprattutto le nostre estetiste preferite del nostro cuore, di Estetica Mary di San Benigno Canavese. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!
0: Ed è la volta buona, care ragazze, perché Giovanotti Alfa arrivano per voi con Buon Vento.
2: Non

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: My Soul, c'è Bruno Mars su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Susi, che ci ascolta da Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Susi, buon pomeriggio. E dopo Susi che arriva, sentiamo un po'.
1: Ciao manilosi, io sono Emanuele, sto andando al mare con mio papà, volevo ascoltare Neon di Spera e Basta e Shiva. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
0: ciao ciao bellezze, buon mare, buon weekend, portateci con voi Sfere Shiva in arrivo per allietare il vostro viaggio. Arriva Neon.

0: Sfera e Shiva con Neon, altro giro, altra corsa, altro audio nell'Happy Hour. Sentiamo chi c'è, quale canzone è pronta a suonare. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo Dassuno e ciao, mi piacerebbe Riccardo sentire Quadri, Cuori, Picche e Fiori di Orietta Berti. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao a te, arriva la nostra Oriettona nazionale, Quadri, Cuori, Picche e Fiori.

0: fate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Radio Manila, falla suonare tu.
8: Nueva York.

0: Bad Bunny si sta preparando per questi due giorni di tour italiano che lo vedrà protagonista all'Ippodromo Stadium a Milano. Ecco, sballottolamento ovunque, abbiamo già visto tantissimi video sui social e non solo, tanti manilosi stanno andando a Milano, andranno domani per godere dello spettacolo di Bad Bunny, quindi divertitevi cari manilosi e sballottolate insieme a lui, perché ci sta sempre tutto. C'è il prossimo audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Stefano, Silvia, Maia e Matilde.
0: Ciao,
1: stiamo
0: ragazzi.
1: Andando a Gallipoli.
0: Oh, ma che bello!
1: Ci fai sentire Sorry dei Pinguini Tattici Nucleari?
0: Come no?
1: E chi non
0: certo
1: ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio verso Gallipoli. 338 50 38 908. I Pinguini in arrivo.

0: Sorry, scusa, lo siento, i pinguini, chi c'è con noi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Gabriele
2: e Christian
1: e vorremmo ascoltare La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over!
0: Ma bravi, ciao ragazzi, come state? Dove state andando? Dove siete di bello? Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La Testa Gira.

0: La testa gira e su questo brano di Fred De Palma, Anita e Demi Schilla salutiamo anche la nostra amica Raffa che ci ascolta in quel di Racconigi in provincia di Cuneo. Ciao Raffa, buon pomeriggio. E dopo Raffa e dopo anche i nostri amici che hanno scelto Fred De Palma, chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca d'Orbassano.
0: Ciao Luca.
1: Volevo dedicare una canzone ai miei colleghi.
0: Quale?
1: Devastante di Olly.
0: Perché
1: e chi non ascolta pezzi. Radio Manila è game over.
0: Arriva Olly con Devastante. Mi raccomando ragazzi, riposatevi e buon weekend.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto gas con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.
11: Vedi quanto si boxa.

c'è anche Shade nel nostro Happy Hour e ringraziamo anche la nostra amica Gianna per averlo scelto nel nostro Manila Box al 338 50 38 908. Ciao, sono Elena e vorrei dedicare un meraviglioso e soddisfacente viaggio in Corea alla mia piccola Emma con i BTS. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Mamma mia, che viaggione che fa la tua Elena. Però, scusatemi Emma, però la canzone che hai scelto dei BTS, che normal non è un singolo radiofonico, quindi noi auguriamo un buonissimo viaggio a Emma con i BTS, ma con Danmai.

0: buon viaggio piccola Emma verso la Corea. C'è il prossimo audio di chi?
1: Ciao a tutti, sono Maria Rosa, la fiorella di San Mario a Bosco.
0: Ciao Maria Rosa.
1: Volevo salutare tutti i manilosi e tutti i miei clienti, e avrei piacere di sentire la canzone di Rama, Tutto tranne questo. Un grosso saluto anche da Riccardo, e chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao bellezze, ciao Maria Rosa, ciao Riccardo. I Rama arriva per voi.
3: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Tutto tranne questo, anche Irama nel nostro Happy Hour. Invece abbiamo un altro audiomessaggio nell'Happy Hour di qualcuno che proprio ha voglia di luce, è vero? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola da Bra.
0: Ciao Paola!
1: Sto andando a Cuneo e per augurare un buonissimo weekend vorrei ascoltare una canzone che abbia come immagine il sole, che nonostante il caldo di questi periodi è sempre una bella immagine.
0: Certo.
1: Quindi richiederei a vostra scelta Cammina nel sole di Gianluca Grignani, oppure Come il sole all'improvviso di Zucchero, o ancora Il sole esiste per tutti di Tiziano Ferro. Fate voi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
0: Paola D'Abra, che bel messaggio davvero che ci hai inviato, io ti ringrazio. La nostra signorina ha scelto per te Gianluca Grignani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
15: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
16: sei game over.
14: Dai il volo!
17: Radio Manila. Ora esatta,
18: sono le 17:03.
19: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
20: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
21: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
22: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
21: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
22: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
26: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
25: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
17: Manila News.
27: Scegli una canzone,
1: Manila Box con Davis My Dog.

0: Due grandi successi senza interruzione anche per aprire la nostra ultima ora insieme, la quarta e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Manila con Davis Maidò ancora fino alle 18. Siamo partiti con Teddy Swims, Break Up in Reverse, la scelta musicale è quella di Gaia che ci ascolta da Monbarcaro, ciao Gaia, mentre la nostra amica Asia da Chivasso sceglie Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Tutto questo grazie alle vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Tony da Gozzano, volevo chiederti se è possibile ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Grazie e buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E tu?

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra sei mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
9: Secondo te è una L?
10: Ma no, sarà una XL.
11: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
12: Il genio dell'asta del mobile!
11: Gli sconti volano fino al 70%.
13: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
11: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Davis Maidò.

0: Che dolce nera nel nostro venerdì pomeriggio in musica su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Lorenzo. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao, sono Elena.
0: Ciao
1: e
0: Elena.
1: Oggi ho proprio voglia di ascoltare Michael Jackson e quindi vorrei sentire Thriller.
0: E allora sei proprio
1: e
0: voglia, Elena, scusami.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ce l'ascoltiamo, il re del pop, sempre e per sempre, Michael Jackson con Thriller.

0: Radio Manila.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Sisters, Melody Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neja con questo singolo dance nuovissimo, esplosivo, scelto per noi e per voi dalla nostra amica. Andiamo a prendere il nome perché mi ha messo un cuoricino ed mi è finito di nuovo in cima. Eccolo qua, scusatemi, eccoci qua, Ramona D'Alesegno. Ciao Ramona, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio nell'Happy Hour, certo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ma che caldo che fa,
0: fa caldo,
1: morire.
0: Fa caldo.
1: Non riesce a scendere il termometro.
0: Nada.
1: Sotto i 35, terribile. Volevo chiederti se è possibile ascoltare Gelusalemme. Un abbraccio a tutti, Monica da Torino.
0: Ciao Monica, un abbraccio a te. Così ragazzi, dobbiamo sopportare.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Summer Funk, il gabbanone suona su Manila grazie alla scelta musicale di Stefano. Ciao Stefano, c'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
0: sì.
2: Martina,
0: sì.
3: Nicolò,
4: Lorenzo,
5: Sofia
6: e la mamma Eli
0: e anche
7: e
0: mamma
7: la nonna
0: Eli.
7: Dina.
0: Mamma mia,
7: e
0: vorremmo dove
7: siete? Ascoltare tutta l'Italia di Capriconte. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: E allora sapete che facciamo, ragazzi e ragazze? Si balla con Gabri Ponte, tutta l'Italia!

Tutta l'Italia, tutti i manilosi hanno cantato e ballato, perché questo lo so, questo lo fate sempre, perché siete i numeri uno, perché siete proprio belli, con Gabri Ponte e tutta l'Italia. 338 50 38 908. C'è il prossimo audio? No, c'è un messaggio scritto. Ok, leggiamolo. Buongiorno Davis, a te e a tutti i manilosi che non smettono di ascoltare Radio Manila anche a lavorare. Vorrei sentire i Nomadi con Lo specchio ti riflette, giusto per ricordare a tutti quanti di guardarsi dentro nel profondo dell'anima per vedere la bellezza della vita. Grazie Maidò. No, ma grazie a te davvero, però non mi hai scritto il tuo nome, se non erro. No, mi hai scritto solamente il titolo della canzone e il perché ascoltare questa canzone dei Nomadi fit Yarabe De Palo, che si intitola Lo specchio ti riflette. Noi la stiamo per mandare in onda e grazie a te per averci scritto.

0: E questi erano i Nomadi feat. Yarabe De Palo con Lo specchio ti riflette. Con i Nomadi chiudiamo l'appuntamento odierno con l'Happy Hour, che è durato ben 4 ore. 4 ore insieme che sono volate, ragazzi, perché quando si sta bene il tempo vola. Quindi vi ringrazio per essere stati con me 4 ore. Adesso passerete le prossime 3 ore con Mariella Vitale, con la Witty fino alle 21 con il suo Manila Box Happy Time, e poi arriverà Sergio Melito, il nostro Melitone, dalle 21 a mezzanotte con il Manila Box In The Night. Io vi auguro un buonissimo weekend. Da Davis Maido è tutto, ci risentiremo puntualissimi lunedì sempre alle 14 per altre 4 ore insieme. Ciao!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Via Andrate Vicolungo.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate, nel milanese, Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le delle piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

martedì 17, buon pomeriggio da Verena Vitale, bentrovati nell'appuntamento del Manila Box Happy Time, l'appuntamento musicale soprattutto che ci accompagna e vi accompagna fino alle 21. Che caldo, ma che caldo, vabbè che è inutile che ve lo dico a fare, questo è, ma la cosa bella è che è venerdì, quindi assolutamente modalità weekend attivata e possiamo cominciare subito con le vostre scelte musicali. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. E cominciamo con il messaggio di Giuseppe da Mondovì che vorrebbe ascoltare una canzone qualunque di Anna. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Beh, abbiamo parlato di temperature, abbiamo parlato di gradi e di caldo, ovviamente 30 gradi.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del paese di Borgomanero.
1: Ciao Andrea.
0: Oggi sono in compagnia di mia moglie Tatiana, volevo ascoltare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. Arriva Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola proloco carignano.it o 350 137 72 10.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: proprio oggi. Questo è uno di quelli, Molella, Riva e Jay Peralta, Che lo che. L'abbiamo ascoltata alle 18:21 qui su Radio Manila. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diletta
2: e Catherine.
1: Ciao. E volevamo ascoltare Amore Capoeira
2: di Giusy Ferreri.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazze, buona serata a voi. Tra poco naturalmente affronteremo il venerdì sera, che secondo me è la serata più bella della settimana. Tagacci e Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston, Amore.

0: Capoeira.
1: Capoeira.
0: Giusy Ferreri e un sacco di altra gente ormai si fa almeno in tre, no? Questa è detta così, sembra brutta, però in pratica è la verità. 338 50 38 908, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
2: Buongiorno, sono Monica da Novara e vorrei sentire Ovunque sarai di Rama. Grazie mille.
0: Ciao Monica, buona serata anche a te, arriverà.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

Grandi successi fanno enormi giri, a volte tornano. È tornato proprio oggi, è uscito questo nuovo singolo Valeria Rossi, Tre parole, remixato ovviamente. Sono le 18.32, siete con Marielle Vitale su Radio Manila. C'è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento con la vostra musica preferita che vi accompagna fino alle 21. 338 50 38 908 e devo salutare Andrea. Ciao, sono Andrea e volevo chiedere per favore Bad di Michael Jackson, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Andrea, buona serata e buon weekend anche a te. Arriva Michael Jackson, Bad.

0: Jackson con Bad, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Martina.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Martina.
1: Dedicare la musica Non c'è di Coez alla mia migliore amica Viola.
0: Ah, la salutiamo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Radio Manila.
0: Ciao ragazze, arriva Coez.

musica non c'è, Coez ci fa arrivare così alle 18:41. Ciao Radio Manila, sono Sara e volevo chiedere se potevate mettere Swag Music degli Artifive. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccoli qua.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al

0: 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 299.

0: Valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
4: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Daniel e Jonathan, che saluto perché Jonathan è un artista torinese, assolutamente. Ciao Jonathan, so che spesso ascolti proprio Radio Vanilla, ciao ciao. 18:50, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao carissima Mariella, ben arrivata.
0: Ma
1: come
0: ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Io tutto bene, solo
0: caldo.
1: Un po' caldo qui in serra, ma rispetto ai giorni scorsi va già un pochino meglio.
0: Fa freschino
1: addirittura. Volevo chiederti una canzone del bravissimo Bryan Adams, ma è cioè spettacolare.
0: Ti
1: Bryan
0: piace,
1: Adams.
0: Eh?
1: Everything I Do, se
0: okay,
1: puoi.
0: Certo.
1: Ti mando un bacione, ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Cara
1: ciao.
0: Daniela, buon weekend anche a te, riposati. Bryan Adams, Everything I Do.

Adams su Radio Manila. Devo salutare tre ragazzi che sono in coda in tangenziale, che sono Sara, Fabio e Iris, perché dicono: oh, vabbè, senti, siamo in coda qui in tangenziale, magari nell'attesa volevamo ascoltare poesie di Sal Da Vinci. Così ci passa un pochino più piacevolmente, diciamo così. Dai, grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over. Allora ragazzi, Sal Da Vinci è qui, poesia.

0: c'è chi è in coda in tangenziale e c'è chi invece è già in spiaggia, vero?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina dalla spiaggia di Sori.
0: Eccola.
1: Senti, per favore, questa sera mi metteresti mica dai Straits con Tunnel of Love?
0: Sì.
1: E se non fosse possibile, Ermal Meta con Mediterranea. La dedico a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti un buon fine settimana e chi non ascolta Radio Manila è game over e le mie fede stanno quasi per finire.
0: Baci. Dai, ancora 2 giorni, non è mica finita qui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:04. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News.
5: Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ascoltato alle 19.11 grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano, che sta rientrando un pochino in ritardo rispetto agli altri giorni verso casa, ed è sulla tangenziale di Milano però, non di Torino. Ciao Daniela, buon weekend anche a te, buon rientro ovviamente. Ciao Radio Manila, sono Martina da Torino e volevo chiederti un nuovo bacio di Gigi D'Alessio. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi. A tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
9: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
10: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: L'estate su Manila.

0: Nuovo singolo per Edoardo Bennato, ogni settimana l'abbiamo ascoltato alle 19.22 qui su Radio Manila, 338 50 38 908 se volete selezionare e scegliere la vostra canzone preferita proprio qui sulla numero 1 in Piemonte. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, come state?
0: Tutto
1: sono Fabio,
0: bene.
1: Il cuoco di Monteruero.
0: Ciao Fabio.
1: Posso chiedere Banane Lampone di Gianni Morandi?
0: Sì, certo.
1: Bisogna di un po' di carica. Fa caldo, fa caldo, ma meglio così, meglio il caldo che il fresh.
0: Ah sì?
1: Meno si risparmia sul pellet, sul gas, su
0: giusto,
1: tutto.
0: Giusto.
1: Ciao a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Fabio, arriva Gianni Morandi, Banane e Lampone.

0: banane e lampone su Radio Manila. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Riva.
0: Ciao
1: Daniela. Pressoché ieri vorrei ascoltare Spunta la luna dal monte, cantata da Bertoli e Itazenda. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, sarà un piacere fartela ascoltare, Pierangelo Bertoli e Itazenda.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Alice di Sommariva. Ciao Alice, buona serata anche a te. Ancora la vostra musica preferita, protagonista di tutta la programmazione di Radio Manila. 338 50 38 908, siete tantissimi e quindi vado velocissima, avanti. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, io sono Laura.
0: Ciao.
2: Io sono Nicole.
3: E io sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ci potresti mettere
1: Comunque andare
3: di Alessandra Moroso?
0: Ma certo.
1: E chi ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, arriva Alessandra Moroso.

0: Buonasera Mary, per finire questa settimana e giornata di venerdì e inizio weekend chiedo Maracaibo, Mare Forza 9, Zazà. Grazie, buona serata e chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni a tutti i manilosi da Marcella. Stanotte sembrava di stare in quei posti dove vengono quelle piogge forti e ventose e invece vabbè dai, è stata fresca la notte passata, speriamo e confidiamo in questa.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Però un adolescente alla fine, sì, anche perché insomma sono anche un po' âgé, come si dice. Salutiamo Luca Colombo e arriva il messaggio di Giorgia. Ciao Radio Manila, volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Eddie Brock.

0: a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Correte, correte, saldi caldi da Total.
9: Cosa vuol dire saldi caldi?
10: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
11: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
8: Correte!
12: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
13: Sì, ma sbrigati!
12: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
13: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
14: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
15: A tutto gas! Con Giagas.
14: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.
18: Aia!

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita De Mischilla per Coto, che voleva proprio ascoltare questa canzone. Ciao Coto, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti, pronti?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ciao.
1: Sì, è successo quello che non doveva succedere.
0: Che è successo?
1: Piacerebbe ascoltare Rotta per casa di Dio. E chi non ascolta Radio Manila, game over!
0: Ma non lo sapremo mai, non l'hai detto, accipicchia. 883 arrivano con Rotta per casa di Dio.

0: aggiornamento con le ultimissime news, ma prima devo salutare Francesco, che oramai praticamente tutti i giorni mi manda una fotografia con, che è praticamente una cartolina meravigliosa, vuoi dal Lago Maggiore, vuoi in questo caso come adesso dall'isola di San Giulio del Lago d'Orta, meravigliosa davvero, grazie, grazie Francesco. E scrive: ciao, vorrei ascoltare il ballo di Simone. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, buon fine settimana a tutti i manilosi. E allora balliamolo, dai, sono Giuliano e i notturni, il ballo di Simone.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto. Sport. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
10: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
11: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
10: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
9: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
12: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
9: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

E siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale e soprattutto con la vostra musica preferita. È la volta di Federica D'Alba. Ciao Radio Manila. Aspettando il concerto di Luca Carboni, puoi farmi ascoltare Farfallina e qualunque altra canzone se non fosse possibile? Altro che, cara Federica, è possibilissimo. Buona serata anche a te. Noi ascoltiamo Luca Carboni, indimenticabile, Farfallina.

0: Farfallina ci fa arrivare alle 20:14. Sentiamo che c'è.
1: Ciao
0: avanti.
1: Marilina, sono Eli.
0: Ciao Eli.
1: Una manilosa doc, perché vi ascolto H24 veramente tutti i giorni, sempre.
0: Oh, che bello.
1: Ti avevo già scritto perché sì, sono caduta, ho avuto una brutta caduta, mi sono fatta male alla testa, ho il viso tutto tumefatto, il collare, non riesco a muovere il collo, mannaggia, me ne è capitata una veramente un po' brutta.
0: Mi dispiace.
1: E sono a casa in riposo assoluto. Che noia.
0: Immagino.
1: Quindi, per consolarmi un po', mi volevo dedicare una canzone. In questa condizione direi che la canzone è La noia di Angelina Mango.
0: Certo, ci sta, giusto.
1: E la dedico a me stessa, che è una piccola coccola, me la merito. A te, che sei fantastica, ci tieni una compagnia incredibile, Mariella, sei veramente strepitosa.
0: Grazie.
1: A tutti i manilosi. E la voglio dedicare anche a Daniela Di Saluzzo, perché Daniela Di Saluzzo ha i gusti musicali veramente troppo uguali ai miei.
0: Hai capito?
1: Quindi anche se non ci conosciamo, è come se ci conoscessimo veramente. Le mando un grosso abbraccio e ci ho detto... auguro una buona serata a tutti quelli che beati loro possono uscire stasera a divertirsi, un buon weekend a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è troppo game over, vi abbraccio tutti, ciao ciao da Eli, ciao ciao.
0: Ciao Eli, mi raccomando, pronta guarigione. Angelina Mango, La noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

qui l'abbiamo appena ascoltata. Tra l'altro domenica ci sarà la finale di questo campionato mondiale di calcio e ci sarà la finale Spagna e Argentina. Io l'avevo già pronosticata questa cosa e ne è testimone Sergio Milito, che arriverà da poco. Chiedetelo a lui, ho detto guarda che la finale sarà sicuramente Spagna-Argentina. E se mi si dovesse chiedere per quale squadra tiferò nel caso, dico subito che sarà per la Spagna, e vi spiego anche il perché. Perché nel 1982 io ero in Spagna durante i campionati del mondo, dove l'Italia divenne campione del mondo. Abbiamo vinto con la finale contro la Germania. Io ero in Spagna, la Spagna oramai non era ovviamente in finale perché non era quella la squadra che stava giocando, e devo dire che io ero in hotel, stavo guardando la partita in questo hotel spagnolo, e devo dire che gli spagnoli hanno fatto tutti il tifo per l'Italia, quindi io terrò per la Spagna, ecco, boh, basta, l'ho detto. 2026, dai, sentiamo chi c'è. Ah no, devo leggere, e chi è che c'è? Ah, c'è Tony. Sono Tony, vorrei ascoltare Tu sei per me di Nigiotti e dedicarla alla mia dolce Angela. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e Game Over.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via vita. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: che è Cremone insieme a Serena Brancale e The Colors su Radio Manila, mentre arrivano le 20:33. Devo salutare nuovamente la Daniela che ricambia i saluti di Eli, evidentemente lei, beh, ma Daniela è una super manilosa e quindi ha sicuramente, come appunto ci viene provato, ha ascoltato il messaggio per i complimenti dei gusti musicali della Daniela, che li hanno in comune evidentemente. Ma sentiamo adesso chi c'è. Giusy,
1: ciao carissima Mariellina, sì, tutto bene?
0: Ma io tutto bene.
1: Innanzitutto ti auguro un buon fine settimana.
0: Grazie anche
1: a
0: te.
1: Buon weekend. E nel frattempo ti chiedo una canzone qualsiasi di Zucchero, scegli tu.
0: Va bene.
1: Oggi mi va di ascoltare Zucchero.
0: Ok.
1: Le altre canzoni, tutte quelle nuove, le ascolto già perché comunque sono
0: certo
1: bellissime.
0: Esatto.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila, come sempre, un game over a lunedì. Ciao Mariellina.
0: Ma ti aspetto, Giusy.
1: Giusy dalla loggia, grazie.
0: Ciao, buon weekend. Baila Zucchero.

meglio Joe Cocker, che poi sarebbe lo Joe Cocker italiano, perché lo, insomma, diciamo che è liberamente ispirato moltissimo Zucchero da Joe Cocker. Intanto l'abbiamo ascoltato con Baila e arrivano le 20:38, dunque sono gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale. E devo salutare, chi sei? Non me lo dici? Fefo, giusto? Non l'hai scritto, ma io deduco Fefo. Vorrei ascoltare, visto che è in macchina con i suoi genitori,

0: Napolitana.
1: Ok.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Un saluto a tutti i manilosi.
1: Ciao ragazze, buon rientro. Arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Made a Smile, Lady Gaga e Bruno Mars, la scelta musicale in questo caso di Luca di Sanfron, che saluto, sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale e quindi velocemente sentiamo ancora chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Scarlett, vorrei ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: messaggio che arriva da Andre, che è in macchina con la fidanzata Michelle e vogliono ascoltare il Tacatar con Boro, Martin White e Tacabro, e allora sì, eccoli qua.
1: Tu sabes che cosa è il Tacatar? Te gusta il Tacatar? A me me gusta quando la mamita hace

arriva al Mosil, il momento anche dei saluti per questa sera e soprattutto per questa settimana, perché la Vitale adesso va e lascia il posto a Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night e naturalmente la vostra musica preferita, quella che sceglierete attraverso i vostri messaggi. Vi saluto con l'ultimo messaggio che arriva da Fabio da Torino, che chiede la canzone di Sara Toscano, Atlantide. Un saluto lo fa a tutti i manilosi, ma in particolare a Giuseppa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over. Appuntamento a lunedì, se volete, con la Vitale qui su Radio Manila alle 18. Vi aspetto e vi lascio con Sara Toscano, Atlantide.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Venerdì 17, dai che non è un venerdì di quelli da superstiziosi, venerdì 17, pensate che stasera un po' in tutta Italia intorno a quest'ora, per chi ama l'astronomia, ci sarà il famoso bacio celeste tra la Luna e Venere. Pensa che romantica serata che stiamo per cominciare a passare insieme. Ben trovati da Sergio Melito sulla numero uno in Piemonte, Radio Manila, per il Manila Box in the Night da qui a mezzanotte. Vai, tanta musica che sarete voi a proporre al 338 50 38 908, quindi mi raccomando, non esitate, richiedete, fate girare la voce tra gli amici e anche tra i nemici, così muoiono di invidia e via, partiamo, primo messaggio, ok? Ciao, siamo Imma, Stefania e Cristina, stiamo lavorando e vi stiamo ascoltando, vorremmo ascoltare Carmela di Cioffi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, cominciamo proprio così, a voi fanciulle buon lavoro e buon Manila Box.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, la nuova di Cioffi. Ciao di Manila, sono Lana, sono a fare shopping con i miei genitori. Volevo chiedere se potevate mettere Human Nature di Michael Jackson, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie a te carissima, buon shopping e buon ascolto.

0: Nel Manila Box, Michael Jackson, Human Nature. 338 50 38 908. Manilosi, richiedete. Andiamo con il prossimo vocale, questo qui.
1: Buonasera, Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Siamo Andrea
2: e Luca.
0: Ciao.
1: Veniamo da Cuneo.
0: Bravi.
1: Vorremmo ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe, White Girl Wasted. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buonasera. Buonasera a voi, buon ascolto con Anna nel

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

Allora, proseguiamo il viaggio del Manila Box in the night. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi metteresti a squarciagola di Olly? Grazie. Ti accontento subito, cara Sara. Eccola qui, ciao.

Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Diego. È possibile ascoltare Giulio Russo con Un'estate al mare? Grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Diego carissimo, Giulio Russo in arrivo nel Manila Box. Buon venerdì, buona serata.

voglia d'estate, voglia di mare, lo dimostra la scelta delle vostre canzoni, così come la scelta anche di Samuele. C'è Radio Manila, sono Samuele. Mi fai ascoltare Kingston Town degli UB40 e anche qui si parla di atmosfere sicuramente estive. Ciao Samuele, in arrivo!

Kingston Town, UB40, 338 50 38 908. Ciao, sono Ivano, mi fai ascoltare la canzone degli 883, sei un mito? Buona serata, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Ivano, buona serata a te.

Le 21 e 32 minuti, Manila Box in the night. Ciao Radio Manila, sono Loredana, vorrei ascoltare Cercando di te dei Pooh, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona

Cercando di te erano i Pooh alle 21.37 nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Lucia, mi metti Loca di Shakira, certo, poi andrò ad accontentare anche Giorgio da Mondovì. Ciao caro, per te arriveranno i Luna Pop con 50 Special.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

338 50 38 908. Forza Manidosi, siamo nella prima ora delle tre a disposizione per quanto riguarda il Manila Box in the Night. Richiedete la canzone che possa dare una svolta questo venerdì sera, ok? 338 50 38 908. Ciao Radio Manila.

via io. Ciao Radio Manila, sono Aldo, mi metti Karma dei The Colors, grazie, prego Aldo, in arrivo i The Colors. Stiamo per chiudere la prima ora insieme, fatevi sotto 338 50 38 908 e via.

0: The Colors, prossimo vocale.
1: Ciao Ivanila, siamo Francesca
2: e Andrea
1: e stiamo andando verso il mare.
3: Sì.
1: E vorremmo ascoltare Gangster Paradise e chi non ascolta Radio Ivanila è
2: Game Over.
0: Ciao, ciao, buon mare, buon weekend.

0: Curio Curio, andiamo con la prossima a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Andiamo a sentire il prossimo vocale.
1: Buonasera Radio Manila, sono Luca da Mondovì, sto tornando a casa e volevo ascoltare Sogna ragazzo sogna di Alfa e Vecchioni e dedicarlo a una persona molto speciale. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao a tutti.
0: Ciao Luca.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Buon venerdì sera, manilosi. Fino a mezzanotte in compagnia di Sergio Melito c'è il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Andiamo avanti?
1: Buonasera Radio Manila, sono io la sister, il Carletto della Ghetto della Gelata di Sorriso. Sono appena rientrato a casa, che sono stato a cena con mia suocera e mio marito, perché oggi è il compleanno di mia suocera e se fosse possibile vorrei dedicargli una canzone. Sì. Dei Ricchi e Poveri, Come Vorrei, che è la sua preferita, e nel frattempo che sta ritornando a casa in quelli di Cerano se l'ascolta in radio assieme a mio marito. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila, super super Game Over, baciuzzi dalla sister di Brigua Novarese. Rosetta, ancora auguri,
0: auguri, auguri, auguri, baciuzzi. Eccoci qui, poi andiamo avanti, chi c'è con noi?
2: Ciao Radio Manila, sono Cristian da Torino, sì? Sto andando in Puglia in vacanza, mi mancano 11 ore di viaggio e sì, volevo chiederti se puoi mettermi al mio paese, della Serena Brancale, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E buone vacanze.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Eccoci qui, pronti a riprendere il cammino del Manila Boxing the Night. Adesso saluto Serena e Nicolò da Briaglia, siamo in provincia di Cuneo se non sbaglio, che sono in arrivo dal concerto di Ludovico Einaudi, e Serena e Nicolò che vogliono però ascoltare Bresh con Guasto d'amore, ed io vado subito ad accontentarli.

0: Bresh, guasto d'amore, 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, Giovanna e Danilo.
0: Ciao.
1: Ci fai sentire la canzone di Mango, La Rondine? E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Un salutone a tutti, buon venerdì sera e buon inizio weekend. Ciao ciao.
0: Ciao.

E con la prossima andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, se riesci mi fai ascoltare Dario Baldambembo, L'amico è? Certo, è già in sottofondo, sta per essere mandata in onda integralmente, cara Maria. Ti auguro buona serata e buon venerdì. 338 50 38 908, c'è il Manila Box in the Night.

L'amico è Dario Baldambembo. Ciao, sono Oscar. Mi metti Vacci Piano di Emma Ercomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao, caro Oscar. Eccola qui in arrivo. Ciao.

Tracci piano, Marcomi, 22:34 minuti. Allora andiamo ad accontentare subito Monica. Ciao carissimo Sergio, mi metti Mille giorni di te, di me, di Claudio Baglioni. Va bene Monica, buona serata. A seguire, ciao Radio Manila, sono Danilo, per cortesia mi metti una canzone di Gabri Ponte, grazie, un saluto a tutti. Danilo, ti metterò I Don't Know e arriverà tra poco nel Manila Box.

42 minuti. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo del Bistro Vicolo Divino a Torino. Per piacere, una canzone da venerdì sera, la canzone degli Underworld, Born Sleepy, quella di Trainspotting. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Firmato Nicole.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E in questo venerdì 17 luglio, tra le tante uscite discografiche, anche il ritorno sulle scene dei Take That, che abbiamo appena ascoltato con Sweet Julie. 22:49 minuti, Radio Manila, Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Potresti mettere per favore la canzone di Enya, Orinoco Flow? La dedico alla mia migliore amica Federica, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ci stiamo avvicinando verso il termine della seconda ora di Manila Box in the Night. 22:53, Manila Box in the Night, era Enya con Orinoco Flow. Ciao, sono Sonia, mi metteresti per piacere All Night Long di Lionel Richie, se possibile? Ma con piacere, cara Sonia, dai che balliamo un po' in questo venerdì sera. Ciao carissima, buon

andiamo avanti. Ciao, sono Melissa. Siamo Melissa, Donatella e Gabri. Ci fai ascoltare per favore Criminal di Baby Gang? Se non ascolti Radio Vanilla sei game over. Buon venerdì sera, fanciulli.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Questo fu un successore nel 2004 ad opera dei Two Black. E adesso, proprio oggi, Matt Sassari è uscito con questa versione remix di Waves of Love. E con questo bel brano abbiamo dato il là all'ultima ora di Manila Box in the Night. Cari amici, 23.4 minuti, dai, ancora un'oretta con Sergio Merito al 338 50 38 908 in questo venerdì sera sulla numero 1 in Piemonte, Radio Manila. Andiamo ad accontentare Dario. Ciao Sergio, sono Dario. Mi metteresti Ordinary di Alex Warren? Se non ascolti Radio Manila, sei super game over.

0: Andiamo avanti. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde e vorrei una canzone di Michael Jackson, qualsiasi. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Giusto, ciao Matilde, arriva Smooth Criminal. Poi, ciao, sono Alessandro. Potreste mettere Labirinto di Luché, arriverà anche quella, promesso. Ciao.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.

minuti, cari amici. 338 50 38 908. Andiamo con la lettura del prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, volevo fare una dedica alle mie colleghe della NSG, una canzone di Annalisa, firmato Cristina da Settimo. Ciao Cristina, ciao colleghe, buon ascolto. Annalisa, in arrivo nel Manila Box.

0: Andiamo con il prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Mattia.
0: Quella,
1: vorrei
0: Mattia.
1: Ascoltare
0: sì.
1: Una canzone di DJ Matrix, ma qualunque.
0: Ok, una qualunque. Sì, qualunque, capito benissimo.
2: Chi
0: sì,
2: non
0: sì.
2: Ascolta Radio Manila?
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravo Mattia. Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao a te. Beh, io ho messo questa qui che sta arrivando. Spero ti piaccia, eh. Buona serata, un bacio. Voglio

fermerà la musica, erano i Pooh. 23:35 minuti, ciao Radio Manila, sono Teo, vorrei richiedere se possibile bottiglie vuote dei Pinguini e Max Pezzali. Se non ascolti Radio Manila sei un game over. Ciao Teo, in arrivo, buon ascolto.

0: che le troverò.
1: Molto bene, 23:38 minuti, 338-50-38-908. Allora, andiamo ad accontentare Tommaso. Mi fai ascoltare l'Aurora di Eros Ramazzotti? Certo che sì. A seguire c'è Radio Manila. Sono Daniela, mi farete ascoltare Hathaway con What is Love? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Totac. Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne. Il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite.

0: Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

23:52, quindi le battute finali del Manila Box in the Night, e poi la signorina Manila 9001 naturalmente per tutta la notte, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Simona, potrei ascoltare per favore Blanco con Anche a 20 anni si muore? Grazie. E naturalmente, cara Simona, non posso che dirti sì, ti accontento al volo immediatamente. Blanco, Anche a 20 anni si muore, nel Manila Box in the Night.

Blanco, anche a 20 anni si muore. Cari amiche, cari amici, termina qui il Manila Box in the Night. Tra poco la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Io vi do appuntamento a lunedì, per quanto vi riguarda, come sempre alle ore 21. Fate i bravi, buon fine settimana. Vi lascio con Howard Jones, Like to Get to Know You Well. Da Sergio Melito un abbraccio, ciao!

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 00:01.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Maria.
1: E stiamo appena tornando dal concerto di Ircomi a Varallo all'Alpà e vorremmo ascoltare in onore di questa serata nuovo range di Ircomi e Sfere Basse, se non fosse possibile Luna Piena con Irama. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super gay.

0: casa.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Settimo. Mi piacerebbe ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie e buona serata.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: La tua musica suona su Radio Manila.
5: Volevo fare l'astronauta, aprire la camicia di rasa, guidare il Daitan. Poi però non ce l'ho fatta, no. Sono volato.

0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
1: Alla Radio Manila!
2: Siamo
1: io e Crazy Nicolai!

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare sinceramente di Annalisa, oppure Diodato con occhiali da sole, oppure Ermal Meta con Mediterraneo.
1: Ciao, sono Ermal Meta, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, potete mettere una canzone di Gazzelle per favore? La vostra musica preferita in diretta al Manila, sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Esther, vorrei ascoltare la canzone di All I'm in Love, e la dedico al turno dell'Audi Ciao.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

Radio Vanilla, l'altro universo.

0: sei in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao signorina, sono Andrea di Villar Focchiardo. Se possibile mi piacerebbe sentire questa domenica di Olli. Grazie mille. Buonanotte e buon weekend a te e tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca,
3: Gaia,
4: Francesco,
5: Gassen.
2: E vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny perché siamo appena tornati, cioè stiamo tornando
3: dal concerto.
2: Dal concerto di Bad Bunny a Milano.
5: E chi ascolta Radio Manila è
2: Gaia!

0: Ciao Radio Manila, stiamo tornando dal bellissimo concerto di Alex Britti a Milano. Ci piacerebbe risentire una su un milione, grazie da Simona.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao cara signorina 9000. Uno, sono Monica. Voglio ascoltare Fields of Gold di Sting.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Frank Rosanna e Franceschino. Ci fai ascoltare la canzone di Baby K, Tuca Macarena.
2: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte signorina. Potresti mettere la canzone degli Imagination Justin Illusion e dedicarla al popolo della notte, in particolare ai ragazzi della linea Audi. Grazie mille da Emma.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, vorrei ascoltare la canzone di Gloria Gaynor All World Survivor e dedicarla ai miei colleghi dell'Audi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Bobo,
1: Oci
2: e Angelica.
0: Siamo di ritorno a casa da una fantastica serata alla ricerca di raduni nel Morregalese e non abbiamo trovato neanche uno. E per consolarci vorremmo ascoltare Bussola di Silent Bob. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Radio Manila!

0: due consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando a Gardaland e in questo viaggio vorremmo ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses.
2: E chi l'ascolta Radio Manila? E chi?
0: Questo è rock.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.